Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: spegnere il cervello per obbedire. Le parole di Fraiese fanno discutere.
1: Ho preso la malattia, sono guarito, dopodiché mi arriva una lettera da parte dell'ordine dei medici che mi dice che io 2 mesi dopo mi devo vaccinare per la patologia che ho appena avuto. Allora, voi ridete, però cioè, io sono medico, voglio dire, mi veniva da ridere a me dicendo ho avuto occasione un paio di volte di essere convocato simpaticamente, tra l'altro, all'ordine dei medici. Le cose però si sono arenate lì quando io ho iniziato a ridere dicendo ma davvero mi state chiedendo di vaccinarmi con l'antigene che ho appena fatto, anzi con uno che probabilmente è ancora più antico, eccetera, perché in qualche maniera questo contribuisce alla salute di tutte quante le altre persone? Guardate che per dire una cosa del genere a un medico significa che quel medico si deve tappare le orecchie, gli occhi e anche il cuore

e dire va bene, faccio quello che vuoi tu perché siamo delle pecore, facciamo tutti quello che dite voi, a prescindere che questo mi richieda fondamentalmente di spegnere le mie capacità cerebrali superiori.

Relation Coach, la rubrica di consigli, esperienze e riflessioni per relazioni più sane e autentiche. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM. Il 10 maggio al Bosco WWF di Vanzago in provincia di Milano, la diversità biologica di un bosco di pianura. È un viaggio alla scoperta di un ambiente naturale tanto discreto quanto straordinariamente ricco, spesso sottovalutato rispetto ai boschi montani, ma fondamentale per l'equilibrio ecologico del territorio.

questa escursione guidata offre l'occasione di conoscere da vicino il patrimonio di specie vegetali e animali che popolano il bosco WWF di Vanzago, uno degli ultimi esempi di bosco planiziale della pianura padana. Domenica 10 maggio presso il bosco WWF di Vanzago, in via delle Tre Campane 21 a Vanzago in provincia di Milano. Maggiori info al sito boscowwfdivanzago.it. Domenica 10 maggio in Piazza Mercanti a Milano proseguono gli appuntamenti con visite guidate per tutti, itinerari alla riscoperta di Milano targati In giro per Milano, che prendono sempre spunto da un libro che viene dato in omaggio all'inizio del tour e attraverso il quale è possibile approfondire le storie, gli aneddoti e le curiosità sui luoghi e i personaggi del passato che si incontrano nel corso della visita. Il 10 maggio l'appuntamento è con il tour guidato dal titolo Milano Sotterranea, antiche tracce di una capitale imperiale, con ritrovo in Piazza dei Mercanti. La prenotazione è obbligatoria. Info al sito www.artemusei.com. Tutte le domeniche fino al 24 maggio, presso il Palazzo del Cinema Anteo a Milano, la rassegna cinematografica a ingresso gratuito Omaggio a Ennio Morricone, la musica e i capolavori, con la proiezione di 5 capolavori del cinema italiano accomunati dalla straordinaria musica di Ennio Morricone. Un'occasione straordinaria per rivedere alcuni dei film che hanno fatto la storia del cinema italiano e internazionale, grazie al lavoro di grandi registi e dalla collaborazione con Ennio Morricone, che con le sue musiche ha illuminato e aiutato a rendere indimenticabili quelle immagini. Le proiezioni sono arricchite da incontri e dibattiti e tra gli ospiti spicca il regista Giuseppe Tornatore. Tutte le domeniche fino al 24 maggio al Palazzo del Cinema Anteo in piazza 25 aprile 8 a Milano. Info e prenotazioni al sito spaziocinema.info/milano/eventi. Dal 7 al 10 maggio ai Giardini Pubblici Indro Montanelli a Milano torna Orticola, la mostra mercato di fiori, piante e frutti insoliti, rari e antichi, per appassionati giardinieri, amanti della natura e del verde e semplici curiosi. Dal 7 al 10 maggio ai Giardini Indro Montanelli a Bastioni di Porta Venezia a Milano. Info al sito orticola.org. Il 9 e il 10 maggio al Castello Sforzesco a Vigevano, in provincia di Pavia, Palio dei Fanciulli. Torna una nuova edizione del Palio dei Fanciulli con un programma di 2 giorni che include tante attività dedicate a bambini e famiglie, spettacoli itineranti, giocoleria, arti e mestieri del Rinascimento, degustazioni, corteo storico, giochi e molto altro. Il 9 e il 10 maggio al Castello Sforzesco in Piazza Ducale 1 a Vigevano in provincia di Pavia. Per scoprire le novità di questa edizione andare al sito www.paliodivigevano.it e su Facebook @ Il Palio di Vigevano. Domenica 10 maggio al MUDEC, Museo delle Culture a Milano. Nel giorno della festa della mamma si svolge il workshop di pittura per adulti Slow Art. Rallenta, osserva, crea. Pensato per chi vuole regalare o regalarsi tempo, creatività e libertà espressiva. I partecipanti visitano la collezione permanente del MUDEC osservando da vicino collezioni mesoamericane, orientali e africane per scegliere un dettaglio o un simbolo. Quel dettaglio diventerà la base del successivo lavoro in laboratorio. L'iniziativa prosegue quindi portando i propri schizzi sulla tela attraverso le tecniche dell'acrilico, con il supporto di un insegnante e creando la propria opera personale ed unica. Domenica 10 maggio al MUDEC, Museo delle Culture a Milano, in via Tortona 56. Info al sito www.mudec.it. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città. Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.

Remember how she said that we would meet again some.

Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Benessere e medicina naturale.
3: Quando usare gli occhiali da sole? Dottoressa Cristina Tomasi.
4: Occhiali da sole, sì, ma se lei ci dice sempre di non mettere gli occhiali da sole, certo, ma adesso sono le 12:30, quindi mezzogiorno, il sole è forte e ci sono delle persone che fanno fatica senza gli occhiali da sole. Poi anche questo è una questione di abitudine, però quello che vi dico sempre è di non mettere gli occhiali da sole alle 7:30 di mattina, ma lasciare che la luce entri nei vostri occhi, raggiunga il cervello, quindi quelle aree del master clock, perché fate il reset circadiano, ovvero bloccate la sintesi di melatonina, stimolate quella di cortisolo, quindi vi preparate ad affrontare la giornata, ma quello che è più importante, cosa fate? Attivate tutto il vostro sistema anche metabolico. Ricordatevi che l'insulina ama la luce, durante il giorno l'insulina è più attiva e questo è importante anche se hai delle patologie metaboliche.
3: Al prossimo appuntamento di Benessere e Medicina Naturale.

Radio Libera continua online. Puoi riascoltare le nostre rubriche in streaming su rainbowtelevision.tv nella sezione podcast.

0: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
1: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese. Con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television. Uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Bene, guardiamo ancora delle cose che legano il Regno Unito a Napoli. Ecco, a cavallo del 700 e del 800, la zona di Napoli fu fonte di ispirazione a vari scrittori britannici. Venne qui il poeta Shelley, insieme alla moglie Mary, sì, quella che inventò Frankenstein. Durante il loro soggiorno partenopeo, nel 1818, il marito scrisse la poesia Ode a Napoli, mentre Mary rimase incantata dai paesaggi, dichiarando addirittura questo è il paradiso. Infatti la campagna campana ispirava poi le ambientazioni di alcuni suoi romanzi. Ma anche il famosissimo Charles Dickens venne a Napoli e nel febbraio del 1845 salì sul Vesuvio ricoperto di neve, ma prima ancora di salire, Vesuvio colpì profondamente l'immaginario dello scrittore. Parla della strana e malinconica sensazione di vedere insieme il distrutto e il distruttore, cioè Pompei, e il vulcano. La sua visita incluse appunto una suggestiva ascesa notturna con la neve

e il ghiaccio, e senza neanche le torce, perché sapevano che sarebbe arrivata la luna piena. Con loro c'erano anche donne inglesi con le gonne lunghe. Era una situazione quasi buffa per quanto erano impreparati. E la discesa era così difficile tra il ghiaccio e la neve che due persone sono cadute rovinosamente. Ma il grande Dickens, con altri due turisti, riesce a salire fino all'orlo. Quando poi sono scesi, però, erano anneriti, bruciacchiati e con i vestiti in fiamme. Anche l'irlandese Oscar Wilde andò a Napoli alla fine dell'Ottocento per riprendersi dopo 2 anni di lavori forzati in prigione, dove era finito per avere amato un uomo. Infatti, la sera che uscì dal carcere, un uomo distrutto, prese il primo treno per la Francia e non tornò mai più in Gran Bretagna. Andrà poi a Napoli, dove si trovava il suo bel Bosi, e così si riunirono sotto l'ombra del Vesuvio i due amanti sfortunati. Bene, ci sentiremo per la prossima puntata qui all'Angolo Inglese con me, Peggy Johnson, su Radio Libera 96.1 FM e RainbowTelevision.tv. Bye bye!

Radio Libera nasce dall'idea che l'informazione e la musica debbano essere un bene comune, accessibile a tutti, senza condizionamenti. Non riceve finanziamenti pubblici né privati da grandi gruppi economici o politici. Questo significa libertà totale di parola, di scelta e di stile. Radio Libera. Libera la mente.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.

Trump, politica e finanza. Coincidenze o sistema? Benvenuti a Breaking News Inside. Negli Stati Uniti torna al centro del dibattito il rapporto tra politica e interessi economici. Con il ritorno di Donald Trump sulla scena istituzionale, diversi osservatori internazionali, tra cui analisti e grandi testate, stanno monitorando con attenzione una serie di dinamiche che stanno facendo discutere. Secondo varie analisi, in più occasioni, si sarebbero verificati movimenti significativi sui mercati finanziari, in particolare nel settore delle criptovalute e dei derivati, a ridosso di annunci politici rilevanti. Operazioni che, per tempistiche e dimensioni, hanno sollevato interrogativi tra gli operatori del settore. Alcuni report parlano di pattern ricorrenti, movimenti di capitale concentrati, poco prima di comunicazioni ufficiali, seguiti da variazioni rapide dei prezzi. In altri casi, l'attenzione si è spostata sul mondo cripto, dove asset digitali e piattaforme di trading hanno registrato crescite improvvise in concomitanza con dichiarazioni politiche o cambiamenti normativi. Al momento, è importante sottolinearlo, non esistono prove definitive di violazioni di legge, né risultano procedimenti giudiziari conclusi che colleghino direttamente queste dinamiche a comportamenti illeciti. Tuttavia, la coincidenza temporale tra decisioni pubbliche e movimenti di mercato continua ad alimentare il dibattito. Il tema, in realtà, è più ampio. Riguarda il rapporto tra potere politico e interessi economici. Soprattutto quando chi ricopre ruoli istituzionali proviene dal mondo dell'impresa e della finanza. Una situazione che pone una domanda cruciale. È possibile mantenere una separazione netta tra decisioni pubbliche e vantaggi privati? Non è una questione nuova. Anche in Europa, e in passato in Italia, il tema del conflitto di interessi è stato al centro di confronti politici, mediatici e giudiziari. Oggi, con mercati globali sempre più veloci e interconnessi, il rischio percepito è che informazioni sensibili possano generare vantaggi economici enormi in tempi rapidissimi. Per questo motivo, esistono normative specifiche, come lo Stock Act negli Stati Uniti, pensate per limitare l'uso di informazioni privilegiate da parte di figure istituzionali. Ma resta aperto un interrogativo fondamentale. Queste regole sono davvero sufficienti in un contesto finanziario sempre più complesso e tecnologico? Oppure il sistema, pur formalmente corretto, finisce per favorire chi si trova già in una posizione di potere? Il dibattito è aperto e riguarda non solo gli Stati Uniti, ma il funzionamento stesso delle democrazie moderne. Da Breaking News Inside è tutto. Continuate a seguirci su Rainbow Television, Telemilano e Radio Libera. Dove la notizia finisce, noi iniziamo.

Qui non esistono padroni né filtri, soltanto la forza delle idee, della creatività e della condivisione. Ogni voce trova ascolto, ogni pensiero ha dignità, ogni nota diventa vibrazione. Radio Libera, libera la mente.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Benessere e medicina naturale.
3: Sarcopenia, l'errore numero uno che distrugge i muscoli dopo i 60 anni. Dottor Valerio Solari.
4: Se hai più di 60 anni e ti sembra di perdere forza ogni giorno che passa, quello che sto per dirti cambierà radicalmente il tuo futuro. Oggi ti parlo di sarcopenia, ovvero la perdita progressiva di massa e forza muscolare legata all'età. E no, non è inevitabile. Sono il dottor Valerio Solari, mi occupo di medicina della longevità, di medicina della prevenzione e oggi ti spiego

esattamente cosa succede nel tuo corpo e come fermarlo. Alcune persone già dopo i 40 anni iniziano a perdere tra l'1 e il 2% di massa muscolare ogni anno. Ti sembra poco? Facciamo un attimo i conti. Significa che in 10 anni, persone predisposte, si può arrivare a perdere addirittura il 20% dei tuoi muscoli. Questo purtroppo va anche ad aumentare dopo i 60 anni. E qua non si parla solo di estetica, parliamo di difficoltà ad alzarti dalla sedia, di rischio di cadute moltiplicato anche diverse volte, perdita di autonomia e purtroppo di conseguenza un'aspettativa di vita ridotta. La sarcopenia colpisce tantissimi anziani, non solo in Italia ma in tutto il mondo, e la verità è che nessuno ti dice una cosa molto importante: è reversibile. Ovvero si può un po' tornare indietro, non del tutto naturalmente, ma si può fare davvero tanto. Ma perché tutto questo? Cosa succede davvero nei tuoi muscoli, soprattutto dopo i 60 anni? Il primo meccanismo è che le tue fibre muscolari di tipo 2, quelle diciamo veloci, quelle della forza esplosiva, iniziano purtroppo a ridursi. Sono le prime proprio anche a scomparire, sfortunatamente. Secondo meccanismo, le tue cellule satelliti, cioè quelle particolari cellule che servono per riparare e per rigenerare il muscolo, diventano diciamo rallentate. È come avere un'officina di riparazione che lavora a metà della velocità. Terzo meccanismo, si sviluppa quella che diciamo in ambito medico si chiama resistenza anabolica, cioè il tuo corpo diventa sordo agli stimoli che normalmente aiutano a costruire e a mantenere il muscolo. Quindi serve uno stimolo più forte per ottenere lo stesso risultato degli anni precedenti. E qui arriva la parte interessante. C'è anche un quarto meccanismo che purtroppo accelera tutto questo processo, ovvero l'infiammazione cronica di basso grado. Quella di cui ti parlo da anni, quella che purtroppo aumenta con l'età e che favorisce il rilascio di molecole come il TNF-alfa, che letteralmente divorano il tuo tessuto muscolare dall'interno. E purtroppo questo è un circolo vizioso: meno muscolo hai, più infiammazione puoi produrre, e più infiammazione puoi produrre, più muscoli perdi. Diventa un cane che si morde la coda. Ma per fortuna la soluzione esiste e non servono farmaci. Ecco le tre strategie scientificamente provate per fermare e anche invertire la sarcopenia. Strategia numero 1, l'esercizio, in particolare l'esercizio di forza. Non ti sto parlando di passeggiate. Camminare non è esercizio fisico. Movimento, d'accordo. E meno male che magari facciamo una camminata, ma qua sto parlando di carichi. I tuoi muscoli hanno bisogno di uno stimolo meccanico anche forte per svegliarsi. Magari non da subito, naturalmente progressivamente, con un po' di sedute in palestra o comunque con una persona che possa seguirti. Anche corpo libero, e magari puoi arrivare agli elastici, magari puoi arrivare a sollevare pesi, semplicemente tutto quello che può essere contro resistenza, ma anche con una progressione. Ormai sono innumerevoli gli studi che dimostrano che anche a 80 anni puoi aumentare la massa muscolare addirittura del 10-15% in 3 mesi se fai un allenamento mirato. Esercizi più importanti: lo squat o alzarsi dalla sedia più volte per allenare le gambe, piegamenti con le braccia al muro o sulle tue ginocchia per allenare braccia e petto, e poi plank o esercizi in generale per il core, cioè per quello che è un po' il tronco, quello che è fondamentale per la stabilità. Minimo 2-3 volte, possibilmente a settimana. Questo è il minimo sindacale per iniziare nel tempo a vedere i risultati. Strategia numero 2, proteine. Le tanto demonizzate ancora proteine. Diciamo che hai bisogno, soprattutto dopo i 60 anni, almeno di 1,5 grammi chilo di proteine. Di questo ti ho parlato molte volte in altri contenuti. Quindi se vorrai approfondire basta scrivere proteine nel mio canale YouTube e trovi diversi video. Ti ricordo solo una cosa fondamentale: questo apporto proteico va distribuito durante la giornata, possibilmente, idealmente 30-40 grammi di proteine a pasto per costruire e mantenere muscolo. Quindi proteine ad ogni pasto. Carne, pesce, uova sono le fonti migliori, anche alcuni latticini. Tutto questo naturalmente va studiato per ogni singolo caso, per ogni singola persona, a seconda anche delle strategie e delle varie eventuali intolleranze. E tutto questo, come ti ricordo sempre, possibilmente col supporto di un medico esperto in materia. Strategia numero 3, muoviti. In generale, quello che è fondamentale è evitare l'inattività. Questo è cruciale e quasi nessuno ne parla. Bastano 10 giorni.

0: di allettamento completo per un qualsiasi motivo, per perdere una quantità significativa, molto importante, di muscolo. Questo succede anche a 30 anni e dopo i 60 il danno è ancora più evidente. Quindi anche se non stai bene, sei influenzato, sei malato, sei costretto a letto, anche se hai dei dolori, cerca comunque di trovare il modo di muoverti ogni giorno. Anche alzarti dalla sedia 10 volte ogni ora fa la differenza. Anche solo fare qualche camminata in casa fa la differenza. L'importante è non stare fermo per giorni interi. Muoverti quotidianamente è la tua assicurazione sulla vita per una vita in autonomia. Quindi questa sarcopenia non è una condanna. Ti ho parlato oggi delle tre strategie più semplici in assoluto che puoi iniziare già a inserire oggi stesso per ridurre questo tuo rischio nel tempo. Esercizio in particolare di forza, proteine distribuite nei pasti, colazione, pranzo e cena, per fare l'esempio più banale del mondo, e poi non rimanere troppo inattivo. Muoviti. Inizia anche solo da una di queste tre cose, anche solo questa può iniziare a fare la differenza. E parti da qui, inizia da qui a ricostruire muscolo. Perché ogni giorno che passa senza fare nulla, perdi un po' della tua forza, sfortunatamente. Ma ogni giorno invece che agisci, la puoi riconquistare. La vera longevità non è la molecola straordinaria appena uscita, la fantascienza di cui si parla sui social, ma è partire da queste basi. Quanto muscolo hai, ma poi anche quanto osso hai nel tempo, fa davvero la differenza per una vita nel pieno della tua efficienza fisica e mentale.
1: Al prossimo appuntamento di Benessere e Medicina Naturale.

Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM. Il 10 maggio, al bosco WWF di Vanzago, in provincia di Milano, la diversità biologica di un bosco di pianura. È un viaggio alla scoperta di un ambiente naturale, tanto discreto quanto straordinariamente ricco, spesso sottovalutato rispetto ai boschi montani, ma fondamentale per l'equilibrio ecologico del territorio. Questa escursione guidata offre l'occasione di conoscere da vicino il patrimonio di specie vegetali e animali che popolano il bosco WWF di Vanzago, uno degli ultimi esempi di bosco planiziale della pianura padana. Domenica 10 maggio presso il bosco WWF di Vanzago, in via delle Tre Campane 21 a Vanzago in provincia di Milano. Maggiori info al sito boscowwfdivanzago.it. Domenica 10 maggio in Piazza Mercanti a Milano proseguono gli appuntamenti con visite guidate per tutti, itinerari alla riscoperta di Milano targati In giro per Milano, che prendono sempre spunto da un libro che viene dato in omaggio all'inizio del tour e attraverso il quale è possibile approfondire le storie, gli aneddoti e le curiosità sui luoghi e i personaggi del passato che si incontrano nel corso della visita. Il 10 maggio l'appuntamento è con il tour guidato dal titolo Milano Sotterranea, antiche tracce di una capitale imperiale, con ritrovo in Piazza dei Mercanti. La prenotazione è obbligatoria. Info al sito www.arteemusei.com. Tutte le domeniche fino al 24 maggio, presso il Palazzo del Cinema Anteo a Milano, la rassegna cinematografica a ingresso gratuito Omaggio a Ennio Morricone, la musica e i capolavori, con la proiezione di 5 capolavori del cinema italiano accomunati dalla straordinaria musica di Ennio Morricone. Un'occasione straordinaria per rivedere alcuni dei film che hanno fatto la storia del cinema italiano e internazionale, grazie al lavoro di grandi registi e dalla collaborazione con Ennio Morricone, che con le sue musiche ha illuminato e aiutato a rendere indimenticabili quelle immagini. Le proiezioni sono arricchite da incontri e dibattiti e tra gli ospiti spicca il regista Giuseppe Tornatore. Tutte le domeniche fino al 24 maggio al Palazzo del Cinema Anteo in piazza 25 aprile 8 a Milano. Info e prenotazioni al sito spaziocinema.info/milano/eventi. Dal 7 al 10 maggio ai giardini pubblici Indro Montanelli a Milano torna Orticola, la mostra mercato di fiori, piante e frutti insoliti, rari e antichi, per appassionati giardinieri, amanti della natura e del verde e semplici curiosi. Dal 7 al 10 maggio ai giardini Indro Montanelli a Bastioni di Porta Venezia a Milano. Info al sito orticola.org. Domenica 10 maggio al MUDEC, Museo delle Culture a Milano. Nel giorno della festa della mamma si svolge il workshop di pittura per adulti Slow Art. Rallenta, osserva, crea. Pensato per chi vuole regalare o regalarsi tempo, creatività e libertà espressiva. I partecipanti visitano la collezione permanente del MUDEC osservando da vicino collezioni mesoamericane, orientali e africane per scegliere un dettaglio o un simbolo. Quel dettaglio diventerà la base del successivo lavoro in laboratorio. L'iniziativa prosegue quindi portando i propri schizzi sulla tela attraverso le tecniche dell'acrilico, con il supporto di un insegnante e creando la propria opera personale ed unica. Domenica 10 maggio al MUDEC.

Museo delle Culture a Milano in via Tortona 56. Info al sito www.mudec.it. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città. Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.

Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità. Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.

0: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
1: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese. Con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television. Uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Bene, guardiamo ancora delle cose che legano il Regno Unito a Napoli. Ecco, a cavallo del Settecento e del Ottocento, la zona di Napoli fu fonte di ispirazione a vari scrittori britannici. Venne qui il poeta Shelley, insieme alla moglie Mary, sì, quella che inventò Frankenstein. Durante il loro soggiorno partenopeo, nel 1818, il marito scrisse la poesia Ode a Napoli, mentre Mary rimase incantata dai paesaggi, dichiarando addirittura questo è il paradiso. Infatti la campagna campana ispirava poi le ambientazioni di alcuni suoi romanzi. Ma anche il famosissimo Charles Dickens venne a Napoli e nel febbraio del 1845 salì sul Vesuvio ricoperto di neve. Ma prima ancora di salire, Vesuvio colpì profondamente l'immaginario dello scrittore. Parla della strana e malinconica sensazione di vedere insieme il distrutto e il distruttore, cioè Pompei, e il vulcano. La sua visita incluse appunto una suggestiva ascesa notturna con la neve e il ghiaccio. E senza neanche le torce, perché sapevano che sarebbe arrivata la luna piena. Con loro c'erano anche donne inglesi con le gonne lunghe. Era una situazione quasi buffa per quanto erano impreparati. E la discesa era così difficile tra il ghiaccio e la neve che due persone sono cadute rovinosamente. Ma il grande Dickens, con altri due turisti, riesce a salire fino all'orlo. Quando poi sono scesi, però, erano anneriti, bruciacchiati e con i vestiti in fiamme. Anche l'irlandese Oscar Wilde andò a Napoli alla fine dell'Ottocento per riprendersi.

dopo 2 anni di lavori forzati in prigione, dove era finito per aver amato un uomo. Infatti, la sera che uscì dal carcere, un uomo distrutto, prese il primo treno per la Francia e non tornò mai più in Gran Bretagna. Andrà poi a Napoli, dove si trovava il suo bel Bosi, e così si riunirono sotto l'ombra del Vesuvio i due amanti sfortunati. Bene, ci sentiremo per la prossima puntata qui all'Angolo Inglese con me, Peggy Johnson, su Radio Libera 96.1 FM e RainbowTelevision.tv. Bye bye!

Radio Libera nasce dall'idea che l'informazione e la musica debbano essere un bene comune, accessibile a tutti, senza condizionamenti. Non riceve finanziamenti pubblici né privati da grandi gruppi economici o politici. Questo significa libertà totale di parola, di scelta e di stile. Radio Libera. Libera la mente.

0: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
1: Luna piena in Scorpione. Benvenuto, io sono Medea. Se sei qui, non è un caso. Il 1 maggio 2026 si apre un portale energetico intenso e profondo. La luna piena in Scorpione. Una luna che non accarezza. Una luna che trasforma. In questi giorni, emozioni nascoste, verità interiori e dinamiche profonde stanno emergendo. E ciò che non può più essere ignorato viene portato alla luce. È il momento della trasformazione. Questa energia ti invita a guardare dentro di te senza filtri, a lasciare andare ciò che non ti appartiene più e a trasformare il dolore del passato in forza, consapevolezza e rinascita. Maggio 2026 è un mese raro, potente, con due lune piene nello stesso ciclo. Questa luna in Scorpione apre il processo e una seconda luna, la luna blu, lo porterà a compimento. È un vero viaggio interiore che ti chiede presenza, intenzione e verità. In questo momento si attiva una tensione profonda tra il bisogno di sicurezza e la necessità di cambiare. Il Toro vuole stabilità, controllo, certezze. Lo Scorpione chiede trasformazione, lasciare andare, evoluzione. È la danza tra trattenere e lasciare, tra costruire e distruggere, tra paura e fiducia. E la domanda che devi porti è una sola. Cosa stai trattenendo, che invece deve essere liberato? Sotto questa luna, ciò che hai evitato viene a galla. Le emozioni diventano più intense, più vere, più profonde. Non puoi più nasconderti da te stesso. È il momento di sentire davvero, senza razionalizzare, senza scappare. Plutone, il pianeta della trasformazione, attiva le tue ombre. Porta in superficie paure inconsce, desideri nascosti, schemi automatici. E ti chiede, perché reagisci così? Cosa stai evitando di vedere? Dentro ciò che nascondi c'è il tuo potere e questa luna è qui per aiutarti a riscoprirlo. Amore, relazioni, denaro, scambi energetici sono al centro di questo momento. Potresti sentire uno squilibrio tra ciò che dai e ciò che ricevi. Potresti sentire il bisogno di dire la verità, di mettere confini, di...

Qui non esistono padroni né filtri, soltanto la forza delle idee, della creatività e della condivisione. Ogni voce trova ascolto, ogni pensiero ha dignità, ogni nota diventa vibrazione. Radio Libera, libera la mente.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi a rimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: Vaccini aviaria. L'analisi del dottor Leonardo Guerra, biologo molecolare. Comunicato del 27 aprile 2026. Canale Pianeta Verde.
2: Buongiorno, leggo questo rapido comunicato per fare un po' il punto della situazione rispetto alle vaccinazioni sperimentali contro l'aviaria con vaccini igienici negli allevamenti avicoli del Veneto, che è la regione capofila. Sono state inviate due diffide decisori governativi e regionali di tutte le regioni con richiesta di moratoria per bloccare la campagna di vaccinazione sperimentale con vaccini igienici contro l'aviaria. Grazie a queste iniziative, portate avanti da decine di migliaia di cittadini e centinaia di associazioni, che ringrazio personalmente, è stato ottenuto un primo risultato di posticipare l'inizio della sperimentazione al mese di maggio, cioè mese prossimo. Il programma del Ministero della Salute prevede di coinvolgere 136 allevamenti di tacchini e 64 di galline ovaiole, concentrati prevalentemente nella provincia di Verona, ma l'impatto è su tutto il territorio nazionale, per ovvie ragioni. La regione Veneto, come dicevo prima, è capofila, colpisce negativamente l'assenza di garanzia di trasparenza, di senso di precauzione e di tracciabilità che sono previste dalle normative dell'UE e dai diritti dei consumatori. L'aviaria è una malattia dei volatili endemica, nota da 100 anni. Periodicamente possono comparire dei focolai che vengono gestiti e contenuti da sempre con efficacia e sicurezza grazie a misure sanitarie consolidate. Quindi non c'è nessuna emergenza. I vaccini igienici sperimentali che vorrebbero utilizzare sono stati introdotti sul mercato con l'emergenza Covid-19. Peccato che non si siano mai dimostrati né sicuri né tantomeno efficaci, perché ci si ammalava nonostante il vaccino. Sono chiamati peraltro impropriamente vaccini per aggirare i controlli di sicurezza delle terapie geniche quali sono. Fra le altre peculiarità hanno anche una biodistribuzione sistemica arrivando a tutte le cellule del corpo.

0: corpo, incluse quelle del sistema nervoso centrale. Cosa che i vaccini tradizionali non fanno, perché utilizzano un antigene inattivato, inerte, di tipo virale, batterico, che rimane negli spazi fuori dalla cellula, non entrano nella cellula, contrariamente a quanto fanno quelli igienici, e rimangono localizzati nel punto di iniezione. Quelli della viaria che hanno previsto essere igienici agiscono invece come veri agenti che sono in grado di innescare processi metabolici sintetici alieni all'interno della cellula per tempi indefiniti. Sono stati ritrovati antigene e messaggero relativo nella vescica di un paziente dopo 3 anni e mezzo, che era il limite dell'indagine. Nella fattispecie, i vaccini sperimentali per la viaria sono a DNA con vettore virale, esattamente analoghi a quelli Covid dell'azienda AstraZeneca, che è stato ritirata in fretta e furia dal commercio nel maggio del 2024 per i gravi eventi avversi e gravi problemi di sicurezza. Quindi, questa tecnologia potrebbe contaminare irreparabilmente i nostri allevamenti senza garanzie e alcuna possibilità di ritorno alla normalità, perché le terapie geniche sono senso unico, non si può tornare indietro. Fra gli eventi avversi di classe di questi prodotti nell'uomo si riscontra la disregolazione dei geni, la disregolazione del sistema immunitario con notevole incremento dei tumori, gravi problemi di malattie autoimmuni, gravi problemi di malattie del sistema nervoso centrale e dell'apparato cardiovascolare. Ma ancora più preoccupante sono i problemi e i segnali di sicurezza che sono comparsi e che includono malattie da prioni e produzione di proteine aberranti sconosciute, di cui non si sa nulla. I prioni sono trasmissibili con la carne infetta o i derivati animali infetti, perché resistenti alla cottura, e fra le gravi malattie che possono indurre ricordiamo l'encefalopatia spongiforme bovina, quella della mucca pazza. Carne, latte e uova di animali trattati con vaccini igienici potrebbero risultare quindi infetti e trasferire i prioni con alimenti all'uomo. Il rischio biologico è tutt'altro che remoto, soprattutto per i nostri bambini che sono i più esposti. E i dati VAERS confermano questa gravità in termini di rischio biologico. Domani incontreremo l'assessore Dario Bond della Regione Veneto proprio su questo tema. A presto.
1: Al prossimo appuntamento di Fuori dal Virus.

Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.

0: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
1: La psicologia del colore. Un colore da imparare ad usare. Canale Dose Mentale.
2: C'è un colore nel tuo armadio. Anzi, probabilmente ce ne sono parecchi. Ma questo è un colore che indossi senza pensarci, quasi per abitudine. Lo metti la mattina quando sei di fretta, lo scegli quando non sai cosa mettere e lo usi come base per quasi tutti i tuoi outfit. E se ti dicessi che proprio quello è l'unico colore che non dovresti mai usare? Sembra un paradosso, vero? Ma la verità è che c'è un colore che, silenziosamente, potrebbe sabotare il tuo stile, spegnere la tua luce e persino influenzare il modo in cui ti senti e come ti percepiscono gli altri. È un'affermazione forte, lo so. E probabilmente ora stai passando in rassegna mentalmente tutti i colori che conosci. Dal rosso più audace al blu più tranquillo, cercando di indovinare. Ma ti assicuro che la risposta non è così scontata. Prima di svelarti di quale colore sto parlando, dobbiamo fare un passo indietro e capire una cosa fondamentale. I colori non sono solo una questione di estetica, sono un linguaggio. Noi italiani, poi, con questo linguaggio dovremmo avere un rapporto speciale. Pensa al rosso Valentino, una vera e propria istituzione. Pensa alle fantasie audaci di Gucci o Missoni. Siamo il popolo che ha insegnato al mondo come usare il colore con maestria e senza paura. Eppure, anche noi cadiamo in questa trappola, in questa comoda e rassicurante abitudine che senza che ce ne accorgiamo ci sta togliendo qualcosa. E la cosa più assurda è che lo facciamo ogni singolo giorno. Ogni volta che scegli un colore, stai comunicando. Stai inviando un messaggio al mondo, ma soprattutto lo stai inviando a te. È un concetto che in psicologia chiamano enclothed cognition, la cognizione vestita. In pratica, i vestiti che indossiamo cambiano sistematicamente il nostro modo di pensare e di percepire la realtà. Pensa a come ti senti quando indossi un blazer ben tagliato per un colloquio di lavoro. Ti senti una persona più sicura, più professionale, vero? Non è solo un'impressione, il tuo cervello reagisce a quell'input. Lo stesso vale per i colori. Il blu infonde calma e fiducia. Non a caso è il colore delle uniformi e dei loghi di tante aziende. Il rosso cattura l'attenzione, emana energia, passione, a volte persino pericolo. E qui, forse, c'è la prima cosa a cui non avevi pensato. La scelta di un colore non è mai neutrale. Nemmeno quando credi che lo sia. Ogni colore ha una sua vibrazione, una sua frequenza, e noi, come strumenti musicali, risuoniamo con quella frequenza. Io, per esempio, ho notato che quando indosso il nero mi sento più protetta, quasi invisibile. È la mia uniforme da città, la mia corazza. Ma mi sono chiesta, è sempre una scelta di potere? O a volte è solo un modo per nascondersi.

Nel tuo caso, c'è un colore che ti fa sentire invincibile o uno che ti calma? Scrivimelo qui sotto nei commenti. Sono davvero curiosa di sapere qual è il tuo colore potere. Ma se ogni colore ha una sua precisa funzione psicologica, che cosa rende questo colore misterioso così problematico? Il problema non è il colore in sé, il problema è come e perché lo usiamo. Lo usiamo come una scorciatoia, come una via di fuga dalla scelta. Lo usiamo per non sbagliare, per mimetizzarci. E così facendo finiamo per non dire assolutamente nulla. Ci siamo quasi, ma prima della grande rivelazione voglio portarti con me in un piccolo esperimento mentale. Pensa all'ultima volta che hai visto una persona davvero stilosa, una di quelle che ti giri a guardare per strada. Non parlo di chi segue la moda alla lettera, ma di chi ha un'aura speciale. Che cosa ricordi del suo outfit? Probabilmente non un singolo capo, ma una sensazione. Un'armonia di forme, un gioco di texture e soprattutto un uso consapevole del colore. Magari era un look monocromatico, ma giocato su diverse sfumature di una stessa tinta. O magari c'era un solo tocco di colore inaspettato, un dettaglio che accendeva tutto il resto. Quelle persone non scelgono i colori a caso, li usano per raccontare una storia. Il colore di cui ti parlo, invece, è il colore che scegli quando non vuoi raccontare nessuna storia. È il colore del vorrei, ma non posso. È il colore del va bene con tutto, che tradotto significa non sta davvero bene con niente. È il colore che non è né carne né pesce. È il colore che, stilisticamente parlando, equivale al silenzio. Un silenzio che però non è pace e mistero, ma solo assenza di suono, assenza di personalità. E qui arriva la seconda cosa a cui forse non avevi mai pensato. Quando scegli di non scegliere, stai comunque facendo una scelta. Stai scegliendo di non comunicare, di passare inosservato. E in un mondo che è già abbastanza grigio e omologato, è davvero questo il messaggio che vuoi mandare? È questo il contributo che vuoi dare alla tua giornata e a quella di chi ti incontra? Ok, andiamo al dunque. Il colore che non dovresti mai usare, o che almeno dovresti usare con estrema consapevolezza, non è uno solo. È una famiglia di colori. È il beige. E tutta la sua famiglia allargata, il grege, il tortora, il sabbia e tutte quelle sfumature neutre, spente, polverose, che sono diventate l'uniforme non ufficiale del minimalismo per pigri. Fermi tutti. Lo so cosa stai pensando. Ma come? Il beige è elegante, è chic, è la base di ogni guardaroba capsula. E in teoria hai ragione. Ma c'è un'enorme differenza tra un beige usato con intelligenza e il 99% del beige che vediamo in giro. Il beige sbagliato è quello che non dialoga con la tua pelle, che invece di illuminarti ti ingrigisce. È quello che scegli perché non si sa mai, perché non vuoi osare. È il colore dell'insicurezza travestita da eleganza. È il colore che, secondo uno studio, viene percepito come passivo, noioso e privo di emozioni. Non esattamente i complimenti che vorresti ricevere, no? La mia è una presa di posizione forte, me ne rendo conto, ma credo fermamente che l'eleganza non sia sinonimo di noia. L'eleganza è personalità, è carattere. Pensa a icone di stile come Iris Apfel, che ha fatto del colore la sua firma, o anche all'eleganza senza tempo di Marella Agnelli, che sapeva usare i colori neutri ma sempre accendendoli con un dettaglio inaspettato. Loro non si sono mai nascoste dietro un colore, l'hanno usato per amplificare chi erano. Quindi, cosa facciamo? Buttiamo via tutti i nostri trench e i nostri maglioni color cammello? Assolutamente no. Il punto non è demonizzare un colore, ma imparare a usarlo con intelligenza. E qui arrivano i consigli pratici. Primo, trova il tuo beige. Non tutti i beige sono uguali. Ce ne sono di più caldi, quasi dorati, e di più freddi, quasi rosati. Accosta il tessuto al viso. Se ti fa sembrare una persona stanca o spenta, non è il tuo colore. Se invece illumina il tuo incarnato, hai fatto centro. È una piccola attenzione che cambia tutto. Secondo, spezza la monotonia. Un total look beige

0: può essere incredibilmente chic, ma solo se giochi con le texture. Abbina un maglione di cashmere a un pantalone di seta o un cappotto di lana a una gonna di pelle. È il contrasto materico a dare vita e profondità all'outfit, non il colore. E qui, la terza cosa a cui non avevi pensato, un look monocromatico funziona per addizione di texture, non per assenza di colore. Terzo, e più importante, usalo come una tela, non come un nascondiglio. Il beige è una base perfetta per far risaltare un accessorio colorato, una borsa rosso fuoco, un foulard blu elettrico, un paio di orecchini verde smeraldo. Quel singolo tocco di colore trasformerà un outfit banale in una dichiarazione di stile. Sarà il punto esclamativo della tua frase. In fondo, la moda dovrebbe essere un gioco, un modo per esprimere chi siamo. E ogni colore è una freccia al nostro arco. Scegliere di usare sempre e solo la stessa freccia, quella più sicura, significa rinunciare a un potenziale enorme. Significa rinunciare a scoprire come ci si sente con un abito giallo canarino in una giornata di pioggia o con un tocco di fucsia quando abbiamo bisogno di una carica di energia. Non sto dicendo che devi vestirti come un arcobaleno ogni giorno. Sto dicendo che meriti di più di un colore che ti spegne. Meriti di brillare. La prossima volta che apri l'armadio e la tua mano corre istintivamente verso quel comodo, rassicurante capo beige, fermati un secondo. Chiediti, chi voglio essere oggi? Che storia voglio raccontare? E magari, solo per provare, scegli un altro colore, uno qualsiasi. Potresti scoprire parti di te che non sapevi di avere.
1: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time.

Conoscere per sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Troppe richieste di sangue dei non vaccinati. Partono le contromisure? Canale, il salotto di Mimar.
3: Oggi parliamo di JAMA, che sarebbe la rivista dell'Associazione Medica Americana, che è un organo ufficiale fondato nel 1883 e è tra le riviste mediche più note e diffuse. Pubblica articoli originali ben documentati, sia di medicina clinica sia di medicina di laboratorio, su un ampio ventaglio di argomenti medici. E perché ne parliamo? Perché hanno pubblicato questo articolo. Le richieste di sangue da parte di pazienti non vaccinati sono collegate a ritardi nelle cure e danni ai pazienti. In sostanza, rappresentano un problema e sentiamo cosa ci dicono. Secondo una revisione pubblicata sulla rivista Transfusion, le richieste di sangue da donatori non vaccinati potrebbero ritardare le cure e nuocere alla salute dei pazienti. Lo studio ha esaminato le richieste di donazioni mirate da donatori noti presso il Vanderbilt University Medical Center. Poiché i canali standard di approvvigionamento del sangue non indicano lo stato vaccinale, i pazienti che necessitano di sangue non vaccinato possono ricorrere a donazioni mirate. Da gennaio 2024 a dicembre 2025, 15 pazienti hanno ricevuto unità di sangue da donatori mirati, tutte provenienti da donatori non vaccinati, quindi hanno chiesto sangue di donatori non vaccinati. Oltre la metà delle donazioni mirate è stata destinata a bambini, ragazzi di età inferiore a 18 anni. Dopo aver rifiutato una trasfusione di sangue standard, le condizioni di due pazienti sono peggiorate. Uno ha sviluppato anemia e l'altro shock emodinamico. Altri due pazienti hanno subito un ritardo nell'intervento chirurgico a causa di problemi nel reperire il sangue richiesto. I ricercatori hanno affermato che le richieste di donazione mirata erano associate a interruzioni dell'assistenza, inefficienza delle risorse e deterioramento clinico. Hanno aggiunto che i sistemi sanitari devono sviluppare politiche standardizzate che includano competenze in medicina trasfusionale e consulenza etica per gestire tali richieste. Ed è un articolo del 1 maggio. In sostanza, stanno attivando le contromisure, visto che sempre più persone richiedono sangue di donatori non vaccinati, e vi avevo già detto in un altro video che questo fenomeno è esploso soprattutto negli Stati Uniti d'America. Con questa pubblicazione vogliono dimostrare che le trasfusioni non standard, quelle dei non vaccinati, sono persino per

0: pericolose, perché due pazienti sono peggiorati, uno ha sviluppato l'anemia e l'altro uno shock emodinamico. E questo è quanto.
1: Al prossimo appuntamento di Fuori dal virus.

Fuori dal virus, la rubrica che pone uno sguardo libero su salute, scienza e informazione. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
1: Bambini, il rapporto col cibo. Francesca Cardini.
2: Questo è un altro commento che mi è arrivato però in privato da un'addetta alla mensa e che sicuramente alcune insegnanti mi diranno nei commenti: ma lei non può sapere se questa cosa è vera. Assolutamente, ma uno mi chiederei quale dovrebbe essere lo scopo di una persona di scrivermi in privato per capire come agire o comunque saperne di più di una situazione che vive a scuola e inventarselo. Pieno di mitomani in giro, no? Molti più mitomani di insegnanti incompetenti, incredibile statisticamente parlando. Due, va bene, prendiamolo come qualcosa di, come dire, possibile e quindi facciamo delle riflessioni sempre sul comportamento possibile di queste insegnanti e non ovviamente sulla persona dell'insegnante in particolare. Buongiorno dottoressa, non ho figli ma lavoro in un asilo, come ha detto la mensa, e le insegnanti diranno: non lavora sicuramente in un asilo perché altrimenti non lo chiamerebbe asilo, lo chiamerebbe scuola d'infanzia. Lo so, perché so critiche che mi sono già state mosse addirittura. Le scrivo perché alcuni episodi a cui assisto quotidianamente mi lasciano perplessa e vorrei una sua opinione o magari un contenuto ad hoc. Ogni giorno vedo le maestre sgridare anche con veemenza i bambini che non finiscono il pasto e lodare chi invece lascia il piatto vuoto. Qualche giorno fa una delle maestre si è anche prodigata in una classifica dei bambini più bravi in base al loro appetito. A volte i bambini vengono minacciati di non potersi alzare se non finiscono tutto. A me questo sembra pericoloso per il rapporto che questi bambini potrebbero sviluppare con il cibo in futuro, soprattutto per l'associazione con il criterio morale di buono e di cattivo. Vorrei saperne di più. E che hai già detto tutto. Quando il cibo viene utilizzato come mezzo di controllo del comportamento dei bambini, viene investito di un significato diverso da quello che ha, cioè il fatto che deve semplicemente nutrire, il rapporto con il cibo poi ne risente. Sono esattamente le cose che hai ipotizzato, e cioè il fatto di iniziare a valutarsi in base a quanto mangio o quanto non mangio. Sviluppare il senso di colpa se non finisco il piatto. Avere paura o vergognarmi se non finisco il piatto. Se questa cosa fosse vera è veramente molto molto grave, da segnalazione, perché oltre ad essere un comportamento di per sé autoritario che sarebbe comunque scorretto a prescindere, minacciare, utilizzare i buoni e i cattivi, eccetera, oltretutto, come tu hai giustamente rilevato, sta ponendo le basi per possibili disturbi del comportamento alimentare. Quindi, onestamente, non sarei così serena a sapere che mio figlio è in una scuola d'infanzia in cui, o un nido d'infanzia, nel quale viene trattato in questo modo.
0: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.

Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King.

0: Ring, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
0: Avere ragione o pace e salute? Iosno, divulgatore spirituale.
2: Se il bisogno di avere ragione è più forte di quello di stare bene, soffri. Se ci fai caso, quando discuti, per esempio, a un certo punto non stai neanche più cercando di capirti con l'altro, stai cercando di vincere un premio. Ripeti le stesse cose, e magari alzi anche un po' i toni, anche se dentro senti quella vocina che dice: ma intanto non serve a niente. Ma perché lo stai spiegando? Perché stai sprecando tutta questa energia? Solo che se molli lì il discorso ti sembra di perdere qualcosa. In realtà a volte non stai neanche difendendo un'idea, stai difendendo un'immagine di te stesso. Difendiamo il nostro personaggio, per capirci. Quindi prova a fermarti un attimo prima di ogni reazione, un attimo, e scegli avere ragione o pace e salute. Perché c'è un istante piccolo in cui si può scegliere questa cosa qui. E anche perché domani dove è andata tutta questa energia? Non vinci mai una discussione, al massimo ti stanchi. Quindi lasciare andare non significa perdere, vuol dire soltanto smettere di sprecare te stesso nel posto sbagliato.
3: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time.

Radio Libera è una radio fatta da persone per le persone, sostenuta solo dalla passione di chi crede in un'informazione onesta e in una musica capace di unire. Ogni programma è frutto di creatività, volontariato e impegno civile. Niente pubblicità invasive, niente linee editoriali imposte, solo il desiderio di raccontare il mondo in modo autentico. Radio Libera, libera la mente.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Spesa militare. La polemica sugli 11,8 miliardi. Matteo Gracis.
3: Ecco come il governo italiano utilizza i nostri soldini.
4: L'Italia ha speso 11,8 miliardi, il triplo del previsto, per comprare gli F-35 americani. 11,8 miliardi di euro.
3: Allora ho chiesto a ChatGPT, con 11,8 miliardi di euro, quanti ospedali, scuole, biblioteche, musei, centri sportivi, parchi urbani, ciclabili, luoghi ricreativi e culturali si sarebbero potuti costruire.
4: Con 11,8 miliardi di euro avremmo potuto finanziare contemporaneamente la costruzione di 6 nuovi ospedali, 200 nuove scuole, 250 biblioteche, 100 musei, 120 centri sportivi, 120 parchi urbani, 800 chilometri di piste ciclabili, come da nord a sud dell'Italia più o meno, e 15 spazi ricreativi e culturali polifunzionali.
3: Poi ho anche chiesto sempre a ChatGPT di fare un'analisi e di dirmi quale sarebbe stato il modo migliore di spendere questi soldi valutando la situazione socio-economica dell'Italia. E questa è la risposta.
4: 4 miliardi per il territorio, la manutenzione e la messa in sicurezza. 3 miliardi per la sanità. 2,5 miliardi per l'istruzione. 1 miliardo e mezzo per lavoro e competenze. 0,8 miliardi per sport e benessere.
3: Invece no. Il nostro governo, il governo italiano, ha deciso di spendere questi 11,8 miliardi di euro di soldi nostri per comprare degli aeroplanini e continuare a giocare a risico.

La sua spiritualità non si riduce a una religione o a un dogma. È apertura, ricerca, dialogo interiore. Radio Libera è il luogo in cui la musica incontra l'anima, in cui l'informazione diventa coscienza, in cui la comunità si trasforma in energia. Radio Libera, libera la mente.

0: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
1: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese. Con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television. Uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Bene, guardiamo ancora delle cose che legano il Regno Unito a Napoli. Ecco, a cavallo del 700 e del 800, la zona di Napoli fu fonte di ispirazione a vari scrittori britannici. Venne qui il poeta Shelley, insieme alla moglie Mary, sì, quella che inventò Frankenstein. Durante il loro soggiorno partenopeo, nel 1818, il marito scrisse la poesia Ode a Napoli, mentre Mary rimase incantata dai paesaggi, dichiarando addirittura questo è il paradiso. Infatti la campagna campana ispirava poi le ambientazioni di alcuni suoi romanzi. Ma anche il famosissimo Charles Dickens venne a Napoli e nel febbraio del 1845 salì sul Vesuvio ricoperto di neve. Ma prima ancora di salire, Vesuvio colpì profondamente l'immaginario dello scrittore. Parla della strana e malinconica sensazione di vedere insieme il distrutto e il distruttore, cioè Pompei, e il vulcano. La sua visita incluse appunto una suggestiva ascesa notturna con la neve e il ghiaccio. E senza neanche le torce, perché sapevano che sarebbe arrivata la luna piena. Con loro c'erano anche donne inglesi con le gonne lunghe. Era una situazione quasi buffa per quanto erano impreparati. E la discesa era così difficile tra il ghiaccio e la neve che due persone sono cadute rovinosamente. Ma il grande Dickens, con altri due turisti, riesce a salire fino all'orlo. Quando poi sono scesi, però, erano anneriti, bruciacchiati e con i vestiti in fiamme. Anche l'irlandese Oscar Wilde andò a Napoli alla fine dell'Ottocento per riprendersi dopo due anni di lavori forzati in prigione, dove era finito per avere amato un uomo. Infatti, la sera che uscì dal carcere, un uomo distrutto, prese il primo treno per la Francia e non tornò mai più in Gran Bretagna. Andrà poi a Napoli, dove si trovava il suo bel Bosi, e così si riunirono sotto l'ombra del Vesuvio i due amanti sforzati.

fortunati. Bene, ci sentiremo per la prossima puntata qui all'Angolo Inglese con me, Peggy Johnson, su Radio Libera 96.1 FM e RainbowTelevision.tv. Bye bye!

Radio Libera nasce dall'idea che l'informazione e la musica debbano essere un bene comune, accessibile a tutti, senza condizionamenti. Non riceve finanziamenti pubblici né privati da grandi gruppi economici o politici. Questo significa libertà totale di parola, di scelta e di stile. Radio Libera. Libera la mente.

0: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
1: Luna piena in Scorpione. Benvenuto, io sono Medea. Se sei qui, non è un caso. Il 1 maggio 2026 si apre un portale energetico intenso e profondo. La luna piena in Scorpione. Una luna che non accarezza. Una luna che trasforma. In questi giorni, emozioni nascoste, verità interiori e dinamiche profonde stanno emergendo. E ciò che non può più essere ignorato viene portato alla luce. È il momento della trasformazione. Questa energia ti invita a guardare dentro di te senza filtri, a lasciare andare ciò che non ti appartiene più e a trasformare il dolore del passato in forza, consapevolezza e rinascita. Maggio 2026 è un mese raro, potente, con due lune piene nello stesso ciclo. Questa luna in Scorpione apre il processo e una seconda luna, la luna blu, lo porterà a compimento. È un vero viaggio interiore che ti chiede presenza, intenzione e verità. In questo momento si attiva una tensione profonda tra il bisogno di sicurezza e la necessità di cambiare. Il Toro vuole stabilità, controllo, certezze. Lo Scorpione chiede trasformazione, lasciare andare, evoluzione. È la danza tra trattenere e lasciare, tra costruire e distruggere, tra paura e fiducia. E la domanda che devi porti è una sola. Cosa stai trattenendo, che invece deve essere liberato? Sotto questa luna, ciò che hai evitato viene a galla. Le emozioni diventano più intense, più vere, più profonde. Non puoi più nasconderti da te stesso. È il momento di sentire davvero, senza razionalizzare, senza scappare. Plutone, il pianeta della trasformazione, attiva le tue ombre. Porta in superficie paure inconsce, desideri nascosti, schemi automatici. E ti chiede, perché reagisci così? Cosa stai evitando di vedere? Dentro ciò che nascondi c'è il tuo potere e questa luna è qui per aiutarti a riscoprirlo. Amore, relazioni, denaro, scambi energetici sono al centro di questo momento. Potresti sentire uno squilibrio tra ciò che dai e ciò che ricevi. Potresti sentire il bisogno di dire la verità, di mettere confini, di cambiare dinamiche. Non è rottura, è riallineamento. L'energia si muove. Marte spinge all'azione, aumenta il desiderio di cambiare, di rischiare, di decidere. Ma attenzione, non agire impulsivamente. Usa questa forza per liberarti da ciò che ti blocca e riprendere il tuo potere. Il vero messaggio di questa luna è semplice, ma profondo. Smetti di resistere al cambiamento. Accogli ciò che emerge. Osserva i tuoi schemi. Trasforma il dolore in consapevolezza. Questo è il momento di lasciare il passato, rompere i cicli che si ripetono e diventare padrone delle tue emozioni, non più vittima, ma alchimista della tua vita.
2: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time.

Qui non esistono padroni né filtri, soltanto la forza delle idee, della creatività e della condivisione. Ogni voce trova ascolto, ogni pensiero ha dignità, ogni nota diventa vibrazione. Radio Libera, libera la mente.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità. Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: Vaccini aviaria. L'analisi del dottor Leonardo Guerra, biologo molecolare. Comunicato del 27 aprile 2026. Canale Pianeta Verde.
2: Buongiorno, leggo questo rapido comunicato per fare un po' il punto della situazione rispetto alle vaccinazioni sperimentali contro l'aviaria con vaccini igienici negli allevamenti avicoli del Veneto, che è la regione capofila. Sono state inviate due diffide ai decisori governativi e regionali di tutte le regioni con richiesta di moratoria per bloccare la campagna di vaccinazione sperimentale con vaccini igienici contro l'aviaria. Grazie a queste iniziative, portate avanti da decine di migliaia di cittadini e centinaia di associazioni, che ringrazio personalmente, è stato ottenuto un primo risultato di posticipare l'inizio della sperimentazione al mese di maggio, cioè mese prossimo. Il programma del Ministero della Salute prevede di coinvolgere 136 allevamenti di tacchini e 64 di galline ovaiole, concentrati prevalentemente nella provincia di Verona, ma l'impatto è su tutto il territorio nazionale, per ovvie ragioni. La regione Veneto, come dicevo prima, è capofila, colpisce negativamente l'assenza di garanzia di trasparenza, di senso di precauzione e di tracciabilità che sono previste dalle normative dell'UE e dai diritti dei consumatori. L'aviaria è una malattia dei volatili endemica, nota da 100 anni. Periodicamente possono comparire dei focolai che vengono gestiti e contenuti da sempre con efficacia e sicurezza grazie a misure sanitarie consolidate. Quindi non c'è nessuna emergenza. I vaccini igienici sperimentali che vorrebbero utilizzare sono stati introdotti sul mercato con l'emergenza Covid-19. Peccato che non si siano mai dimostrati né sicuri né tantomeno efficaci, perché ci si ammalavano nonostante il vaccino. Sono chiamati peraltro impropriamente vaccini per aggirare i controlli di sicurezza delle terapie geniche quali sono. Fra le altre peculiarità hanno anche una biodistribuzione sistemica arrivando a tutte le cellule del corpo, incluse quelle del sistema nervoso centrale, cosa che i vaccini tradizionali non fanno, perché utilizzano una

0: antigene inattivato, inerte, di tipo virale, batterico, che rimane negli spazi fuori dalla cellula, non entrano nella cellula, contrariamente a quanto fanno quelli igienici, e rimangono localizzati nel punto di iniezione. Quelli della viaria che hanno previsto di essere igienici agiscono invece come veri agenti che sono in grado di innescare processi metabolici sintetici alieni all'interno della cellula per tempi indefiniti. Sono stati ritrovati antigene e messaggero relativo nella vescica di un paziente dopo 3 anni e mezzo, che era il limite dell'indagine. Nella fattispecie, i vaccini sperimentali per la viaria sono a DNA con vettore virale, esattamente analoghi a quelli Covid dell'azienda AstraZeneca, che è stato ritirato in fretta e furia dal commercio nel maggio del 2024 per i gravi eventi avversi e gravi problemi di sicurezza. Quindi questa tecnologia potrebbe contaminare irreparabilmente i nostri allevamenti senza garanzie e alcuna possibilità di ritorno alla normalità, perché le terapie geniche sono a senso unico, non si può tornare indietro. Fra gli eventi avversi di classe di questi prodotti nell'uomo si riscontra la disregolazione dei geni, la disregolazione del sistema immunitario con notevole incremento dei tumori, gravi problemi di malattie autoimmuni, gravi problemi di malattie del sistema nervoso centrale e dell'apparato cardiovascolare. Ma ancora più preoccupante sono i problemi e i segnali di sicurezza che sono comparsi e che includono malattie da prioni e produzione di proteine aberranti sconosciute, di cui non si sa nulla. I prioni sono trasmissibili con la carne infetta o i derivati animali infetti, perché resistenti alla cottura, e fra le gravi malattie che possono indurre ricordiamo l'encefalopatia spongiforme bovina, quella della mucca pazza. Carne, latte e uova di animali trattati con vaccini igienici potrebbero risultare quindi infetti e trasferire i prioni con alimenti all'uomo. Il rischio biologico è tutt'altro che remoto, soprattutto per i nostri bambini, che sono i più esposti, e i dati VAERS confermano questa gravità in termini di rischio biologico. Domani incontreremo l'assessore Dario Bond della Regione Veneto proprio su questo tema. A presto.
1: Al prossimo appuntamento di Fuori dal Virus.

Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.

0: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
1: La psicologia del colore. Un colore da imparare ad usare. Canale Dose Mentale.
2: C'è un colore nel tuo armadio, anzi, probabilmente ce ne sono parecchi. Ma questo è un colore che indossi senza pensarci, quasi per abitudine. Lo metti la mattina quando sei di fretta, lo scegli quando non sai cosa mettere e lo usi come base per quasi tutti i tuoi outfit. E se ti dicessi che proprio quello è l'unico colore che non dovresti mai usare? Sembra un paradosso, vero? Ma la verità è che c'è un colore che, silenziosamente, potrebbe sabotare il tuo stile, spegnere la tua luce e persino influenzare il modo in cui ti senti e come ti percepiscono gli altri. È un'affermazione forte, lo so, e probabilmente ora stai passando in rassegna mentalmente tutti i colori che conosci, dal rosso più audace al blu più tranquillo, cercando di indovinare. Ma ti assicuro che la risposta non è così scontata. Prima di svelarti di quale colore sto parlando, dobbiamo fare un passo indietro e capire una cosa fondamentale. I colori non sono solo una questione di estetica, sono un linguaggio. Noi italiani, poi, con questo linguaggio dovremmo avere un rapporto speciale. Pensa al rosso Valentino, una vera e propria istituzione. Pensa alle fantasie audaci di Gucci o Missoni. Siamo il popolo che ha insegnato al mondo come usare il colore con maestria e senza paura. Eppure, anche noi cadiamo in questa trappola, in questa comoda e rassicurante abitudine che, senza che ce ne accorgiamo, ci sta togliendo qualcosa. E la cosa più assurda è che lo facciamo ogni singolo giorno. Ogni volta che scegli un colore, stai comunicando. Stai inviando un messaggio al mondo, ma soprattutto lo stai inviando a te. È un concetto che in psicologia chiamano enclothed cognition, la cognizione vestita. In pratica, i vestiti che indossiamo cambiano sistematicamente il nostro modo di pensare e di percepire la realtà. Pensa a come ti senti quando indossi un blazer ben tagliato per un colloquio di lavoro. Ti senti una persona più sicura, più professionale, vero? Non è solo un'impressione, il tuo cervello reagisce a quell'input. Lo stesso vale per i colori. Il blu infonde calma e fiducia. Non a caso è il colore delle uniformi e dei loghi di tante aziende. Il rosso cattura l'attenzione, emana energia, passione, a volte persino pericolo. E qui, forse, c'è la prima cosa a cui non avevi pensato. La scelta di un colore non è mai neutrale, nemmeno quando credi che lo sia. Ogni colore ha una sua vibrazione, una sua frequenza. E noi, come strumenti musicali, risuoniamo con quella frequenza. Io, per esempio, ho notato che quando indosso il nero mi sento più protetta, quasi invisibile. È la mia uniforme da città, la mia corazza. Ma mi sono chiesta, è sempre una scelta di potere o a volte è solo un modo per nascondersi? Nel tuo caso, c'è un colore che ti fa sentire invincibile? O uno che ti calma? Scrivimelo qui sotto.

sotto nei commenti. Sono davvero curiosa di sapere qual è il tuo colore potere. Ma se ogni colore ha una sua precisa funzione psicologica, che cosa rende questo colore misterioso così problematico? Il problema non è il colore in sé, il problema è come e perché lo usiamo. Lo usiamo come una scorciatoia, come una via di fuga dalla scelta. Lo usiamo per non sbagliare, per mimetizzarci. E così facendo finiamo per non dire assolutamente nulla. Ci siamo quasi, ma prima della grande rivelazione voglio portarti con me in un piccolo esperimento mentale. Pensa all'ultima volta che hai visto una persona davvero stilosa, una di quelle che ti giri a guardare per strada. Non parlo di chi segue la moda alla lettera, ma di chi ha un'aura speciale. Che cosa ricordi del suo outfit? Probabilmente non un singolo capo, ma una sensazione. Un'armonia di forme, un gioco di texture e soprattutto un uso consapevole del colore. Magari era un look monocromatico, ma giocato su diverse sfumature di una stessa tinta. O magari c'era un solo tocco di colore inaspettato, un dettaglio che accendeva tutto il resto. Quelle persone non scelgono i colori a caso, li usano per raccontare una storia. Il colore di cui ti parlo, invece, è il colore che scegli quando non vuoi raccontare nessuna storia. È il colore del vorrei, ma non posso. È il colore del va bene con tutto, che tradotto significa non sta davvero bene con niente. È il colore che non è né carne né pesce. È il colore che, stilisticamente parlando, equivale al silenzio. Un silenzio che però non è pace e mistero, ma solo assenza di suono, assenza di personalità. E qui arriva la seconda cosa a cui forse non avevi mai pensato. Quando scegli di non scegliere, stai comunque facendo una scelta. Stai scegliendo di non comunicare, di passare inosservato. E in un mondo che è già abbastanza grigio e omologato, è davvero questo il messaggio che vuoi mandare? È questo il contributo che vuoi dare alla tua giornata e a quella di chi ti incontra? Ok, andiamo al dunque. Il colore che non dovresti mai usare, o che almeno dovresti usare con estrema consapevolezza, non è uno solo. È una famiglia di colori. È il beige. E tutta la sua famiglia allargata, il grege, il tortora, il sabbia e tutte quelle sfumature neutre, spente, polverose, che sono diventate l'uniforme non ufficiale del minimalismo per pigri. Fermi tutti. Lo so cosa stai pensando. Ma come? Il beige è elegante, è chic, è la base di ogni guardaroba capsula. E in teoria hai ragione. Ma c'è un'enorme differenza tra un beige usato con intelligenza e il 99% del beige che vediamo in giro. Il beige sbagliato è quello che non dialoga con la tua pelle, che invece di illuminarti ti ingrigisce. È quello che scegli perché non si sa mai, perché non vuoi osare. È il colore dell'insicurezza travestita da eleganza. È il colore che, secondo uno studio, viene percepito come passivo, noioso e privo di emozioni. Non esattamente i complimenti che vorresti ricevere, no? La mia è una presa di posizione forte, me ne rendo conto, ma credo fermamente che l'eleganza non sia sinonimo di noia. L'eleganza è personalità, è carattere. Pensa a icone di stile come Iris Apfel, che ha fatto del colore la sua firma. O anche all'eleganza senza tempo di Marella Agnelli, che sapeva usare i colori neutri ma sempre accendendoli con un dettaglio inaspettato. Loro non si sono mai nascoste dietro un colore. L'hanno usato per amplificare chi erano. Quindi, cosa facciamo? Buttiamo via tutti i nostri trench e i nostri maglioni color cammello? Assolutamente no. Il punto non è demonizzare un colore, ma imparare a usarlo con intelligenza. E qui arrivano i consigli pratici. Primo, trova il tuo beige. Non tutti i beige sono uguali. Ce ne sono di più caldi, quasi dorati, e di più freddi, quasi rosati. Accosta il tessuto al viso. Se ti fa sembrare una persona stanca o spenta, non è il tuo colore. Se invece illumina il tuo incarnato, hai fatto centro. È una piccola attenzione che cambia tutto. Secondo, spezza la monotonia. Un total look beige può essere incredibilmente chic, ma solo se giochi con le texture. Abbina un maglione di cashmere a un pantalone di

0: seta o un cappotto di lana a una gonna di pelle. È il contrasto materico a dare vita e profondità all'outfit, non il colore. E qui, la terza cosa a cui non avevi pensato, un look monocromatico funziona per addizione di texture, non per assenza di colore. Terzo, e più importante, usalo come una tela, non come un nascondiglio. Il beige è una base perfetta per far risaltare un accessorio colorato, una borsa rosso fuoco, un foulard blu elettrico, un paio di orecchini verde smeraldo. Quel singolo tocco di colore trasformerà un outfit banale in una dichiarazione di stile. Sarà il punto esclamativo della tua frase. In fondo, la moda dovrebbe essere un gioco, un modo per esprimere chi siamo. E ogni colore è una freccia al nostro arco. Scegliere di usare sempre e solo la stessa freccia, quella più sicura, significa rinunciare a un potenziale enorme. Significa rinunciare a scoprire come ci si sente con un abito giallo canarino in una giornata di pioggia o con un tocco di fucsia quando abbiamo bisogno di una carica di energia. Non sto dicendo che devi vestirti come un arcobaleno ogni giorno. Sto dicendo che meriti di più di un colore che ti spegne. Meriti di brillare. La prossima volta che apri l'armadio e la tua mano corre istintivamente verso quel comodo, rassicurante capo beige, fermati un secondo. Chiediti, chi voglio essere oggi? Che storia voglio raccontare? E magari, solo per provare, scegli un altro colore, uno qualsiasi. Potresti scoprire parti di te che non sapevi di avere.
1: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time.

Conoscere per sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione, anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio

0: viaggio, di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Troppe richieste di sangue dei non vaccinati. Partono le contromisure? Canale, il salotto di Mimar.
3: Oggi parliamo di JAMA, che sarebbe la rivista dell'Associazione Medica Americana, che è un organo ufficiale fondato nel 1883 e è tra le riviste mediche più note e diffuse. Pubblica articoli originali ben documentati, sia di medicina clinica sia di medicina di laboratorio, su un ampio ventaglio di argomenti medici. E perché ne parliamo? Perché hanno pubblicato questo articolo. Le richieste di sangue da parte di pazienti non vaccinati sono collegate a ritardi nelle cure e danni ai pazienti. In sostanza, rappresentano un problema e sentiamo cosa ci dicono. Secondo una revisione pubblicata sulla rivista Transfusion, le richieste di sangue da donatori non vaccinati potrebbero ritardare le cure e nuocere alla salute dei pazienti. Lo studio ha esaminato le richieste di donazioni mirate da donatori noti presso il Vanderbilt University Medical Center. Poiché i canali standard di approvvigionamento del sangue non indicano lo stato vaccinale, i pazienti che necessitano di sangue non vaccinato possono ricorrere a donazioni mirate. Da gennaio 2024 a dicembre 2025, 15 pazienti hanno ricevuto unità di sangue da donatori mirati, tutte provenienti da donatori non vaccinati, quindi hanno chiesto sangue di donatori non vaccinati. Oltre la metà delle donazioni mirate è stata destinata a bambini, ragazzi di età inferiore a 18 anni. Dopo aver rifiutato una trasfusione di sangue standard, le condizioni di due pazienti sono peggiorate. Uno ha sviluppato anemia e l'altro shock emodinamico. Altri due pazienti hanno subito un ritardo nell'intervento chirurgico a causa di problemi nel reperire il sangue richiesto. I ricercatori hanno affermato che le richieste di donazione mirata erano associate a interruzioni dell'assistenza, inefficienza delle risorse e deterioramento clinico. Hanno aggiunto che i sistemi sanitari devono sviluppare politiche standardizzate che includano competenze in medicina trasfusionale e consulenza etica per gestire tali richieste. Ed è un articolo del 1 maggio. In sostanza, stanno attivando le contromisure, visto che sempre più persone richiedono sangue di donatori non vaccinati, e vi avevo già detto in un altro video che questo fenomeno è esploso soprattutto negli Stati Uniti d'America. Con questa pubblicazione vogliono dimostrare che le trasfusioni non standard, quelle dei non vaccinati, sono persino pericolose, perché due pazienti sono peggiorati, uno ha sviluppato l'anemia e l'altro uno shock emodinamico. E questo è quanto.
4: Al prossimo appuntamento di Fuori dal virus.

Fuori dal virus, la rubrica che pone uno sguardo libero su salute, scienza e informazione. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
1: Bambini, il rapporto col cibo. Francesca Cardini.
2: Questo è un altro commento che mi è arrivato però in privato da un'addetta alla mensa e che sicuramente alcune insegnanti mi diranno nei commenti: ma lei non può sapere se questa cosa è vera. Assolutamente, ma uno mi chiederei quale dovrebbe essere lo scopo di una persona di scrivermi in privato per capire come agire o comunque saperne di più di una situazione che vive a scuola e inventarselo. Pieno di mitomani in giro, no? Molti più mitomani di insegnanti incompetenti, incredibile statisticamente parlando. Due, va bene, prendiamolo come qualcosa di, come dire, possibile e quindi facciamo delle riflessioni sempre sul comportamento possibile di queste insegnanti e non ovviamente sulla persona dell'insegnante in particolare. Buongiorno dottoressa, non ho figli ma lavoro in un asilo, come ha detto la mensa, e le insegnanti diranno: non lavora sicuramente in un asilo perché altrimenti non lo chiamerebbe asilo, lo chiamerebbe scuola d'infanzia. Lo so, perché so critiche che mi sono già state mosse addirittura. Le scrivo perché alcuni episodi

0: a cui assisto quotidianamente mi lasciano perplessa e vorrei una sua opinione o magari un contenuto ad hoc. Ogni giorno vedo le maestre sgridare anche con veemenza i bambini che non finiscono il pasto e lodare chi invece lascia il piatto vuoto. Qualche giorno fa una delle maestre si è anche prodigata in una classifica dei bambini più bravi in base al loro appetito. A volte i bambini vengono minacciati di non potersi alzare se non finiscono tutto. A me questo sembra pericoloso per il rapporto che questi bambini potrebbero sviluppare con il cibo in futuro, soprattutto per l'associazione con il criterio morale di buono e di cattivo. Vorrei saperne di più. E che hai già detto tutto. Quando il cibo viene utilizzato come mezzo di controllo del comportamento dei bambini, viene investito di un significato diverso da quello che ha, cioè il fatto che deve semplicemente nutrire, il rapporto con il cibo poi ne risente. Sono esattamente le cose che hai ipotizzato, e cioè il fatto di iniziare a valutarsi in base a quanto mangio o quanto non mangio. Sviluppare il senso di colpa se non finisco il piatto. Avere paura o vergognarmi se non finisco il piatto. Se questa cosa fosse vera, è veramente molto molto grave, da segnalazione, perché oltre ad essere un comportamento di per sé autoritario che sarebbe comunque scorretto a prescindere, minacciare, utilizzare i buoni e i cattivi, eccetera. Oltretutto, come tu hai giustamente rilevato, sta ponendo le basi per possibili disturbi del comportamento alimentare. Quindi, onestamente, non sarei così serena a sapere che mio figlio è in una scuola d'infanzia in cui, o un nido d'infanzia, nel quale viene trattato in questo modo.
1: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
3: Avere ragione o pace e salute? Iosno, divulgatore spirituale.
4: Se il bisogno di avere ragione è più forte di quello di stare bene, soffri. Se ci fai caso, quando discuti, per esempio, a un certo punto non stai neanche più cercando di capirti con l'altro, stai cercando di vincere un premio. Ripeti le stesse cose, e magari alzi anche un po' i toni, anche se dentro senti quella vocina che dice: ma intanto non serve a niente. Ma perché lo stai spiegando? Perché stai sprecando tutta questa energia? Solo che se molli lì il discorso, ti

0: Discorso ti sembra di perdere qualcosa. In realtà a volte non stai neanche difendendo un'idea, stai difendendo un'immagine di te stesso. Difendiamo il nostro personaggio per capirci. Quindi prova a fermarti un attimo prima di ogni reazione, un attimo, e scegli avere ragione o pace e salute. Perché c'è un istante piccolo in cui si può scegliere questa cosa qui. Anche perché domani dove è andata tutta questa energia? Non vinci mai una discussione, al massimo ti stanchi. Quindi lasciare andare non significa perdere, vuol dire soltanto smettere di sprecare te stesso nel posto sbagliato.
1: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time.

Radio Libera è una radio fatta da persone per le persone, sostenuta solo dalla passione di chi crede in un'informazione onesta e in una musica capace di unire. Ogni programma è frutto di creatività, volontariato e impegno civile. Niente pubblicità invasive, niente linee editoriali imposte, solo il desiderio di raccontare il mondo in modo autentico. Radio Libera, libera la mente.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Spesa militare. La polemica sugli 11,8 miliardi. Matteo Gracis.
3: Ecco come il governo italiano utilizza i nostri soldini.
4: L'Italia ha speso 11,8 miliardi, il triplo del previsto, per comprare gli F-35 americani. 11,8 miliardi di euro.
3: Allora ho chiesto a ChatGPT, con 11,8 miliardi di euro, quanti ospedali, scuole, biblioteche, musei, centri sportivi, parchi urbani, ciclabili, luoghi ricreativi e culturali si sarebbero potuti costruire.
4: Con 11,8 miliardi di euro avremmo potuto finanziare contemporaneamente la costruzione di 6 nuovi ospedali, 200 nuove scuole, 250 biblioteche, 100 musei, 120 sportivi, 120 parchi urbani, 800 chilometri di piste ciclabili, come da nord a sud dell'Italia più o meno, e 15 spazi ricreativi e culturali polifunzionali.
3: Poi ho anche chiesto sempre a ChatGPT di fare un'analisi e di dirmi quale sarebbe stato il modo migliore di spendere questi soldi valutando la situazione socio-economica dell'Italia, e questa è la risposta.
4: 4 miliardi per il territorio, la manutenzione e la messa in sicurezza, 3 miliardi per la sanità, 2,5 miliardi per l'istruzione, 1 miliardo e mezzo per lavoro e competenze, 0,8 miliardi per sport e benessere.
3: Invece no. Il nostro governo, il governo italiano, ha deciso di spendere questi 11,8 miliardi di euro di soldi nostri per comprare degli aeroplanini e continuare a giocare a risico.

La sua spiritualità non si riduce a una religione o a un dogma. È apertura, ricerca, dialogo interiore. Radio Libera è il luogo in cui la musica incontra l'anima, in cui l'informazione diventa coscienza, in cui la comunità si trasforma in energia. Radio Libera, libera la mente.

0: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
1: Essere presente è l'unico modo per prendere il controllo della nostra vita. Salvatore Brizzi, divulgatore spirituale.
2: Se non siamo noi a controllare quello che succede dentro la nostra mente, ciò significa che è controllato da qualcun altro, da qualcos'altro. Cioè, dal momento che non riusciamo a tenere ferma la mente, e già da qui dovremmo capire che non è roba nostra, perché se no tu potresti spegnere e accendere quando vuoi. Avete mai provato a farvi una doccia senza pensare? A guidare, a passare delle ore senza pensare? È impossibile, perché non riuscite a controllare la mente. Cioè, la mente fa quello che vuole. Però se qualcuno vi chiede, i pensieri che sono nella tua testa li hai voluti tu? Voi cosa rispondete? Sì, cavolo, sono nella mia testa, li avrò voluti io. E invece no, perché se no potresti fermarli questi pensieri. Potresti decidere, vabbè, per la prossima ora non penso. Ma quasi nessuno è in grado di farlo. Chi è in grado di farlo è perché ha fatto tutto un percorso per abituarsi a controllare i pensieri. Eppure non siamo in grado di decidere qual è il prossimo pensiero. Cioè, non potete prevedere qual è il prossimo pensiero. Il pensiero emerge da solo. Non so se ve ne siete accorti. A un certo punto arriva un pensiero e tu te ne accorgi. Ma non è che tu decidi cosa penserai adesso. Lo so che all'inizio è difficile da vedere questa cosa, non solo da gestire, ma è già difficile da vedere. È difficile accorgersi che non sei nemmeno tu a decidere cosa stai per pensare e non riesci a prevederlo. Figuriamoci poi per quanto riguarda le emozioni. Qualcuno dice una frase e tu per mezza giornata stai male, per mezza giornata continui a rimuginare, però credi di averlo deciso tu. Allora la concentrazione è semplicemente la capacità di cominciare a tenere occupata la mente. Modo un po' migliore è leggere. Leggere qualcosa di complicato è ancora meglio. Leggere qualcosa di più astratto, quindi di più filosofico, frasi con tante subordinate, serve a imparare a gestire ancora meglio la mente e quindi aumentare la concentrazione. Poi da lì possiamo passare a quella che viene chiamata meditazione, ma che all'inizio è semplicemente concentrazione.
3: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time.

0: Relation Coach.
1: Quando una persona ti infastidisce. Cristiana Magnani, Healing Arts.
2: Quando una persona ti infastidisce a pelle è perché il suo campo energetico sta invadendo il tuo. È molto importante ascoltare questi segnali, è proprio qualcosa che ti avverte immediatamente. Non è perché quella persona è cattiva o ha delle brutte energie, semplicemente il suo campo energetico non è compatibile con il tuo. Abbiamo visto che siamo non solo corpo fisico, ma pacchetti di energia stratificati in vari corpi. Quindi noi interagiamo con gli altri molto prima che col corpo fisico, col corpo energetico. Quando ci sono pacchetti energetici, persone, luoghi e altre cose che non sono

0: adatti a noi, avvertiamo immediatamente una sensazione spiacevole. Ci si chiude lo stomaco, ci dà fastidio quella persona, qualsiasi cosa faccia. C'è qualcosa che ci fa allontanare. Ci sono vari modi di proteggersi, però alcune volte è semplicemente fare una cosa, andare via, allontanare quella persona, non frequentarla, non andare in quel luogo, perché a volte le frequenze, le energie sono troppo forti per proteggerci. Quindi, quando qualcosa vi infastidisce nel profondo, a pelle, allontanatevi, allontanate la sorgente del disturbo.
1: Al prossimo appuntamento di Relation Coach.

Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Attentato fallito. Critica radicale alle elite globali. Alessandro Fusillo.
3: Sembra una cosa veramente rocambolesca questo attentato. Ricordiamo, è stato fatto al convegno della stampa estera americana. Questo tizio si sarebbe introdotto in modo abbastanza facile e avrebbe poi non fatto nulla sostanzialmente, o meglio, dalle notizie sembrerebbe che un colpo sia ha raggiunto uno dei del personale di sicurezza, che però aveva un giubbotto antiproiettile, quindi si sarà fatto un bel livido, ma niente di più. E questo è stato immobilizzato, arrestato, ed è il solito attentatore solitario. Noi in America ormai li conosciamo tutti, sono tutti così. Sarebbe un tizio che si è radicalizzato sulla narrazione democratica. E però io volevo aggiungere delle considerazioni. Il tentativo di costui fa parte di una lunghissima tradizione, che è quella del tirannicidio, e il tirannicidio, a partire dall'uccisione di Giulio Cesare, fa parte di una importante tradizione politica, e molti scrittori hanno ritenuto l'uccisione del tiranno addirittura un dovere dei cittadini, cioè c'è un dovere di ribellione, un dovere di uccisione dei tiranni. Non a caso leggenda vuole che Bruto, quando sferrò la pugnalata a Giulio Cesare, disse sic semper tyrannis, cioè così sempre ai tiranni, stessa frase che fu ripetuta dall'attentatore di Abramo Lincoln quando lo uccise in un teatro. Quindi c'è tutta una tradizione di uccisioni politiche. Pensiamo anche a un libro fondamentale, che è il De Regge di Juan de Mariana, che teorizzò proprio questo. Poi si fece anche qualche anno di galera, curiosamente non per questo, ma perché aveva detto che non si poteva abbassare

contenuto d'oro nelle monete, cosa che il re di Spagna faceva come tutti gli altri tiranni. E quindi diciamo il tirannicidio merita comunque grande rispetto. Noi stessi abbiamo in Italia uno dei più grandi e famosi tirannicidi, che è Gaetano Bresci, che uccise Re Umberto, che aveva finito di massacrare chi dice 400, chi dice 1000 persone che protestavano per le tasse sul pane a Milano, e tornò in Italia dagli Stati Uniti per uccidere il re e ci riuscì. E fu difeso, tra le altre cose, da un grande mio collega anarchico, Francesco Saverio Merlino, che non gli fece dare la pena di morte, fu condannato all'ergastolo e poi ucciso in condizioni misteriose, probabilmente in galera. La reazione poi a questo attentato è stata unanime, tanto unanime che c'è chi ha notato che sembra che qualcuno gliel'abbia scritta a questi politici, perché il cancelliere Merz scrive: "La violenza non ha posto nella democrazia." Mark Carney, primo ministro canadese, dice: "La violenza politica non ha posto nella democrazia." Keir Starmer scrive: "La violenza politica in qualsiasi forma non ha posto nelle nostre società." Kaya Kallas: "La violenza politica non ha posto nella democrazia." Macron: "La violenza non ha posto nella democrazia." Sembra che non solo c'è qualcuno che gli scrive le veline, ma gli scrivono, non c'è nemmeno uno, dice, ormai con ChatGPT, la versione gratuita, tu potresti dirgli: "Scrivimi 10 versioni che più o meno dicono la stessa cosa, però falle un po' diverse e te le fa discretamente", diciamo così. Invece è tutto così. Oltretutto poi mi vieni a dire: "La violenza politica non ha posto nella democrazia", quando Trump ha appena finito di ammazzare il capo di Stato dell'Iran, l'Ayatollah Khamenei, vantandosene anche, dicendo: "Hai visto, ho ammazzato questo qui e mo li ammazzo tutti quanti", cioè, minacce concrete espresse. Quindi uno che uccide e si vanta di essere un assassino, poi più di tanto non si può lamentare, anche se io non giustifico nessun tipo di violenza, figuriamoci, però chi semina vento raccoglie tempesta, si può dire, perché uno che si vanta pubblicamente di ammazzare la gente, poi c'è qualcuno che vuole ammazzare lui, bah. E in più, qui poi parliamo di violenza politica, e come dicevo, ha un altro livello di giustificazione da un punto di vista anche storico e culturale, tirannicidio e così via. Trump in realtà è andato ben oltre la violenza politica, perché ha ammazzato bambine delle scuole elementari e un numero imprecisato di civili nel corso di questa guerra. Quindi noi vediamo i due pesi e le due misure che la narrazione politica e anche le notizie di stampa ci propongono. Cioè, siccome un tizio è venuto a tentare di sparare a Trump, se ne fa una gran discussione, ma in realtà si dovrebbe fare la stessa identica discussione per ogni bambino palestinese che è stato ammazzato, per ogni padre di famiglia, per ogni madre di famiglia in Iran che è stata ammazzata e che non avevano nulla a che vedere né col regime degli Ayatollah, che a me personalmente non sta particolarmente simpatico, ma nemmeno col regime americano o col regime israeliano. Quello di cui bisogna rendersi conto è che le vittime della violenza siamo sempre noi, persone comuni, e abbiamo dall'altra parte un'elite di criminali, perché uno che si vanta di ammazzare la gente è un criminale.

dicono, poverino, è stato vittima di una violenza. Pensiamo alle vittime della violenza di Trump, pensiamo alle vittime della violenza di tutti gli stati. Io lo dico sempre, gli stati, qualunque stato, è anche la Repubblica Italiana che apparentemente non partecipa, in realtà ha le mani sporche di sangue esattamente come tutti gli altri stati, perché anche se non partecipa mandando i soldati a sparare, magari vende armi, magari dà sostegno, magari collabora in qualche modo a queste imprese di sterminio di massa che sono le guerre. E noi qui vediamo la doppia morale, no? C'è una storiella, e su questo concludo, raccontata da Cicerone e da Sant'Agostino, molto, molto famosa, di Alessandro Magno che con la sua flotta, dirigendosi verso la Persia, ricordiamoci che Alessandro Magno è stato uno dei pochissimi a riuscire a sconfiggere i persiani, e quindi Trump pensa di ripetere le gesta di Alessandro Magno. Comunque, recandosi con la flotta verso la Persia per le guerre che poi l'avrebbero portato a conquistare uno degli imperi più grandi della storia dell'umanità, cattura la nave di un pirata. E mentre si accingeva a far impiccare il pirata, chiede a questo signore: ma come pensi di poter vivere così derubando le persone? E il pirata gli risponde: sai qual è la differenza fra me e te? È che io faccio il pirata con una piccola nave e quindi tu mi chiami criminale. Tu invece fai il pirata con una grande flotta e con tutto lo splendore dell'esercito macedone e quindi sei un grande imperatore. E dice la storia che Alessandro Magno, ritenuta questa risposta molto arguta e divertente.

0: Relation Coach.
1: Perché ti confidi con perfetti sconosciuti? Dottor Luca Mazzucchelli, psicoterapeuta.
2: Ti è mai capitato di raccontare dettagli intimi della tua vita a perfetti sconosciuti o quasi? Ecco tre motivi per cui facciamo oversharing. 1. Falso senso di intimità. Condividere il proprio spazio personale con qualcuno crea una falsa sensazione di vicinanza, portandoci ad aprirci come faremmo con una persona cara. Succede spesso con il parrucchiere, l'estetista, il tassista, persone a cui siamo molto vicini fisicamente. 2. Rompere il ghiaccio. A volte condividiamo dettagli intimi con persone che conosciamo poco per risultare simpatici o autentici. Ma raccontare di quella volta che ci è rimasta la carta igienica attaccata alla scarpa può mettere a disagio l'interlocutore che magari non voleva proprio tutti i dettagli. 3. Paura del giudizio. È più facile confidarsi con chi non ci conosce perché non temiamo il loro giudizio. Quante volte ti è successo? Consiglio dello psicologo: trova l'equilibrio tra condivisione e riservatezza. Condividere le nostre storie può essere bello, ma solo se lo facciamo nel momento giusto, nel posto giusto e con le persone giuste. E spesso uno sconosciuto non è proprio la persona giusta, a meno che non sia il tuo nuovo psicologo.
1: Al prossimo appuntamento di Relation Coach.

Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità. Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: È partita la nuova Global Sumud Flotilla, Matteo Gracis.
2: Dalla Sicilia è partita una nuova Global Sumud Flotilla, sempre diretta verso Gaza, sempre per rompere l'assedio. Questa volta però è ancora più grande della prima. A breve le imbarcazioni si uniranno a quelle partite da Marsiglia e Barcellona. Oltre 1000 attivisti provenienti da 52 paesi del mondo. Saranno circa un centinaio le imbarcazioni. Questa volta proveranno anche a rallentare o bloccare le navi cargo che portano armi verso Israele. Non ne parla nessuno, facciamolo noi. Anche perché dall'annuncio della tregua fake di Gaza sono state uccise oltre 800 persone, tutti civili, di cui 220 bambini. Quindi condividete, parlatene, urlatelo al mondo. Vento in poppa alla Global.

Radio Libera è uno spazio aperto, dove ogni voce ha dignità e valore. È un microfono sempre acceso su cultura, società, musica e attualità, lontano da interessi economici e logiche di potere. Qui non ci sono padroni, c'è soltanto la voglia di liberare la mente e dare spazio a chi cerca una comunicazione pulita, indipendente e realmente partecipata. Radio Libera, libera la mente.

0: Relation Coach.
1: Una tecnica di comunicazione efficace presa da Lucifer. Dottor Gennaro Romagnoli, psicoterapeuta, life coach.
2: Ti sei mai chiesto che faccia può avere il diavolo? Scusate, volevo iniziare in questo modo, avrei voluto anche mettere una maschera da diavolo, perché oggi voglio parlarti di una serie TV molto carina che io sto guardando su Netflix, ma so essere uscita in prima battuta su Fox e si chiama Lucifer. E probabilmente, se sei qui, la stai guardando anche tu, o perlomeno hai visto qualche pezzettino. Che cos'è Lucifer? È una specie di poliziesco, Wikipedia lo definisce urban fantasy, un fantasy urbano, dove c'è il diavolo, Lucifer, che arriva sulla Terra e ha una stranezza peculiare. Ha la capacità di fare una piccola magia, una magia che probabilmente ti aiuterà a comprendere meglio le altre persone. Sì, perché l'unico superpotere di questo diavolo, per quanto possa sembrare assurdo, non è proprio l'unico, ma il superpotere più evidente è la capacità del protagonista di chiedere alle persone qual è il tuo vero desiderio, che cosa desideri davvero ardentemente dentro di te. E attraverso questa semplice domanda, che non è semplice per nulla, le persone gli rivelano tutti i loro segreti e lui, da poliziotto, ti invito a guardare la serie TV, riesce a risolvere dei casi. Sì, in realtà Lucifer ha altri poteri nella serie, lancia le persone, è super forte, non può morire, ok, ma non sono qua di certo per spoilerarti nulla, ma semplicemente per dirti che la sua tecnica di comunicazione è vera. In altre parole, se ognuno di noi fosse realmente in grado di comprendere i desideri profondi dell'altro, saprebbe comunicare meglio con questa persona, saprebbe che cosa dare a questa persona, saprebbe dire e dare l'attenzione adeguata a questo individuo. In altre parole, se io riesco a capire davvero qual è il tuo desiderio più profondo, io posso comunicare davvero efficacemente con te. Quanti davvero ho detto? Un sacco di davvero, ma ci siamo capiti. Cioè, questa semplice tecnica che viene messa in modo scenografico è in realtà potentissima, perché se ci pensi è ciò che realmente fanno tutti i venditori, i comunicatori, i negoziatori ogni volta che si trovano di fronte alla propria professione. Cercano di capire che cosa desideri davvero. Pensa se tu fossi una commessa di un negozio e guardando una persona entrare tu potessi, osservandola, capire qual è il suo profondo desiderio. Sarebbe facilissimo fare il tuo mestiere, andresti lì e diresti: ecco, questo è l'abito che fa per lei. Oppure se fossi un agente di commercio o se fossi un mio collega, uno psicologo, qual è il tuo vero desiderio? Ecco, questa faccenda c'entra in ogni comunicazione umana. Infatti, ogni volta che io faccio un corso di comunicazione dal vivo, arrivo quasi sempre a Lucifer e arrivo a dire una cosa un po' particolare e chiedo a tutte le persone, magari ai manager di un'azienda, faccio questa domanda: tu sapresti che regalo fare ai tuoi dipendenti, ai tuoi clienti? Lo so, è una piccola provocazione, è chiaro che un manager non deve sapere quali siano i regali preferiti dei propri dipendenti o dei propri clienti, ma è una metafora che mi aiuta a far capire a queste persone quanto è importante dare attenzione per comprendere l'altro. In altre parole, non c'è alcun trucco per poter capire i desideri e i bisogni delle persone che ci stanno accanto. L'unico trucco è saper ascoltare e porre le domande nel modo corretto. Quindi saper porre le domande, o meglio porre domande, che è una cosa che facciamo sempre meno, perché siamo lì a voler dimostrare quanto siamo forti, quanto siamo fighi, quando in realtà per capire l'altro la cosa più semplice da fare è chiedergli che cosa desideri, che cosa ti piace in questa situazione, che cosa intendi, come fai a dirlo, come fai a saperlo. Tutte queste domande, che di solito sono racchiuse nelle 5 W, no, del giornalismo: come, quando, chi, che cosa, perché anche, può essere una domanda utile. In alcuni casi

0: bisogna stare attenti al perché, ma questa è un'altra faccenda. Quindi quel caro diavolo di Lucifer non ci insegna soltanto a ridere e a restare un po' in compagnia della televisione quando ci annoiamo, ma ci insegna qualcosa di molto più profondo. Il fatto che il superpotere più potente per riuscire a comunicare con ogni essere umano, a gestire ogni essere umano, se sei un capo d'azienda, un leader, un manager, è proprio quello di conoscere le persone che ti stanno accanto, porre domande, dare realmente tutta la tua attenzione. E se per caso hai letto il mio libro, Facci Caso, sai che tutto il mio testo è orientato proprio a questo. Gira tutto intorno a queste domande, alla capacità di porre queste domande, ma soprattutto di intuire attraverso l'ascolto che cosa desiderano gli altri. Quindi sono qui a darti un piccolo esercizio per diventare un po' Lucifer anche tu. E questo esercizio è molto semplice ed è quello di andare accanto alle persone, ascoltarle, mantenendo le distanze di sicurezza in questo periodo storico ovviamente, ascoltarle e cercare di inferire, cioè di intuire, quali sono i loro più profondi desideri o quali sono i loro desideri in quel momento. E se sono tuoi amici, se sono i tuoi partner, se sono i tuoi soci, cercare di andare davvero verso i loro desideri. Ragazzi, questa storia di Lucifer non può finire qui, anche perché vi spoiler degli spoiler, a un certo punto, uno spoiler molto piccolo perché si capisce, non so, credo nella seconda, terza puntata della prima serie, il nostro caro Lucifer a un certo punto finisce nello studio di una psicoterapeuta che in alcuni casi fa adeguatamente il proprio mestiere e in altri casi non fa proprio adeguatamente il proprio mestiere, ma di questo magari ne parleremo un'altra volta.
1: Al prossimo appuntamento di Relation Coach.

È una radio che invita a liberare la mente e il cuore, a guardare oltre le apparenze, a ritrovare la dimensione profonda della comunicazione. Quella che unisce, che fa riflettere, che nutre lo spirito. Radio Libera è indipendenza, ma è anche un cammino. Un microfono acceso sull'essere umano nella sua totalità, corpo e anima, ragione e sentimento. Radio Libera, libera la mente.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Colloquio al centro vaccinale. Il racconto di una madre indecisa. Grazia Piccinelli.
3: Buongiorno a tutti. Oggi è il 27 aprile del 2026. Alle 11 di stamattina sono entrata in questo bruttissimo posto che è l'hub vaccinale di Cremona con una mamma che è qui. Non voglio far vedere. Possiamo dire il tuo nome? Magari lo possiamo dire. Elisa. Che cosa è successo, Elisa?
4: Che siamo entrati per un colloquio informativo, dato che stavo pensando appunto di non fare nessun tipo di vaccino a mio figlio. La cosa che mi ha fatto più piacere è che in queste giornate ci sono più di 100 colloqui con le famiglie, che mi ha detto la dottoressa, e fortunatamente vuol dire che c'è qualche genitore che inizia a farsi qualche domanda.
3: Ma ha detto proprio, ha specificato la dottoressa, ho 100 colloqui con genitori che vogliono delle informazioni perché non sono convinti di vaccinare i propri figli e io sono a disposizione. Com'è andato il colloquio, Elisa?
4: Allora, diciamo che è stata anche abbastanza... alla fine non ne potevo più neanche di rispondere, però ci ha informato, ci ha dato varie...
3: Ci ha informato?
4: No, ci ha dato dei link dove potevamo andare...
3: Però noi non li vogliamo quei link, no, gli abbiamo detto che manderemo una PEC. Vogliamo dati epidemiologici del Ministero sulle vaccinazioni. Ah, era informata che la legge non è stata revisionata.
4: Quello, sì, quello l'ha detto anche lei.
3: L'ha detto lei, so che la... Sì, lo so,
4: non c'è
3: la
4: l'obbligo
3: legge,
4: vaccinale per
3: le scuole. E lei ha detto che non c'è l'obbligo vaccinale, che sono i genitori a decidere. Sì, ma questo è avvenuto dopo che io ho fatto una mezz'ora che non sapeva più cosa fare.

0: oltre a questi link che non ce ne possiamo fare
1: No.
0: niente, chiederà con una PEC dati epidemiologici, rapporti di sicurezza dei farmaci che sicuramente non arriveranno
1: Anche perché,
0: mai.
1: come ha detto lei non ha la sfera di cristallo per garantirmi che non possa succedere niente a mio figlio, quindi io rimango sempre lì.
0: Ah, certo. E il suo bambino però non è piccolo, non è appena nato, il bambino ha 1 anno e mezzo e lei ha preso una decisione però per la legge Lorenzin, giustamente per rientrare in quei genitori che non diventano inadempienti, bisogna fare qualche colloquio informativo, possiamo farlo finché il bambino
1: A
0: ha
1: 16 anni.
0: 16 anni, noi.
1: Sì.
0: È stato un bel
1: Chiacchierata,
0: match.
1: sì.
0: È stato un bel match, all'inizio voleva farci firmare il consenso informato, che
1: Informativo.
0: non è informato, ho spiegato il perché non è informato, perché non abbiamo dati di sicurezza, perciò non si può dire che sia informato. Ho spiegato alla dottoressa che lei deve informare i genitori che ci sono possibilità di encefalopatie, di effetti avversi gravissimi, che è un suo dovere. E voleva farci firmare il dissenso
1: Che non
0: all'inizio.
1: abbiamo firmato, ovviamente.
0: Assolutamente, e alla fine ci ha detto: no, voi non siete obbligati neanche a firmare il dissenso. Insomma, un ribaltamento della situazione. Insomma, alla fine è stata gentile, no?
1: Non sto guardando
0: All'inizio,
1: chi sta portando al patibolo il bambino.
0: lo so, abbiamo visto alcuni bambini e ci si è stretto il cuore.
1: Sì.
0: Comunque, abbiamo, diciamo, in itinere trovato una persona con la quale si è potuto ragionare. Mi ha
1: Esatto.
0: chiesto di mandarle gli studi di Lyons e Thomas su i bambini non vaccinati e vaccinati, che i bambini non vaccinati sono molto molto più sani di quelli vaccinati. C'è uno studio di confronto che è importantissimo. Elisa, manderemo tutta la documentazione alla
1: Sì,
0: dottoressa, chissà che
1: magari ci risponde.
0: ci risponda, chissà che magari li guardi e non lo so, cambino un po' le cose. Noi nel
1: Speriamo.
0: frattempo stiamo lottando.
1: Andiamo avanti.
0: Grazie per
1: Grazie a
0: avermi
1: te.
0: dato questa
1: No, e
0: possibilità.
1: grazie anche a te di essere qua con me.
0: Un bacio a tutti, al Comitato Fortitudo, anche da parte di Elisa, che non faccio vedere perché è giusto così, per la privacy. Ciao.

Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.

Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM. Domenica 17 maggio presso l'associazione Hakuna Matata a Missaglia in provincia di Lecco, a Romi per le diverse parti della personalità, un incontro speciale in cui si scoprirà come gli oli essenziali possono sostenere l'armonia tra es, io e superio, aiutando a conoscere meglio se stessi e a vivere con maggiore equilibrio. Domenica 17 maggio presso l'associazione Hakuna Matata in via Giovanni XIII 5 a Missaglia in provincia di Lecco. Info e prenotazioni al numero 349-690-2341. Domenica 17 maggio a Ternate in provincia di Varese. Artigiani al parco, creatività handmade sul lago di Comabbio. Sulle splendide sponde del lago di Comabbio torna l'appuntamento che celebra la creatività e saper fare a mano. Oltre 80 espositori creativi di alta qualità, divertimento per tutta la famiglia con giochi e animazione e auto storiche per un tuffo nel fascino senza tempo. Domenica 17 maggio, presso il Parco Berrini di Ternate, a Ternate in provincia di Varese. Info al sito www.laprovinciadivarese.it. Il 23 e il 24 maggio, presso il Bosco WWF di Vanzago in provincia di Milano, colori e profumi. Si celebra il ritorno della bella stagione. L'escursione guidata accompagnerà lungo i principali sentieri dell'area naturale protetta, attraversando ambienti diversi, per vivere una mezzagiornata completamente immersi nella natura e nel suo risveglio primaverile. Il 23 e il 24 maggio, presso Bosco WWF di Vanzago, in via delle Tre Campane 21 a Vanzago in provincia di Milano. Info al sito www.boscowwfdivanzago.it. Dal 15 al 17 maggio a Milano, Piano City. Una grande città come un pianoforte, grande come il mondo. Un festival che per 3 giorni trasforma l'intero spazio urbano in una gigantesca sala da concerto. Teatri e piazze, giardini e cortili, musei, gallerie e case private, centro e periferie. Centinaia di concerti in tutta la città. Tutti i concerti sono gratuiti e a ingresso libero fino a esaurimento posti. Dal 15 al 17 maggio a Milano. Maggiori info sul programma al sito pianocitymilano.it. Domenica 17 maggio a Codevilla in provincia di Pavia, Sanamente, fiera del benessere fisico, mentale e alimentare. Una giornata interamente dedicata al benessere del corpo, della mente e dell'alimentazione. Per scoprire prodotti naturali, alimentazioni consapevole, prendersi cura del proprio benessere fisico e mentale, fare trattamenti e consulenze,

senza incontrare operatori e professionisti del settore olistico. Domenica 17 maggio, presso Tucano Fiere, in via Raimondo Villa 14 a Codevilla, in provincia di Pavia. L'ingresso è gratuito. Info al sito eventifiere.com. Il 16 e il 17 maggio presso la Fornace Curti a Milano, Festa della Fornace. La Fornace Curti riaprirà le sue porte e tutti gli atelier degli artisti e artigiani che la popolano, a chiunque abbia il piacere di scoprire ed innamorarsi della tradizione artistica millenaria della terracotta. Opportunità anche per i più piccoli di fare esperienza con la manipolazione dell'argilla. Il 16 e il 17 maggio presso la Fornace Curti in via Walter Tobagi 8 a Milano. Maggiori info e acquisto biglietti alla pagina Facebook fornacecurti.milano. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città. Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.

Conoscere per sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione, anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Conoscere per sapere.
1: La profezia che si autorealizza. Antonio Martone, Life Coach.
3: Oggi ti parlo di un meccanismo subdolo e invisibile che rappresenta uno di quei paletti che costituiscono il recinto in cui siamo ingabbiati. Quello di cui parleremo è uno di quei processi mentali che ti condizionano ogni giorno, anche se tu pensi di essere libero. Si chiama profezia che si autorealizza e può essere la gabbia che ti tiene nel recinto, oppure la chiave per uscirne definitivamente. Ciao, io sono Antonio Martone e su questo canale parliamo di come uscire dal gregge. Cominciamo dalle basi. Che cos'è la profezia che si autorealizza? La profezia che si autorealizza è un concetto coniato dal sociologo Robert Merton, che la definisce così. È una supposizione o previsione che, pur essendo inizialmente falsa, può diventare vera a causa del comportamento che induce nelle persone.

molto, se tu credi in qualcosa, anche se non è vero, ti comporti come se lo fosse. E a forza di comportarti in quel modo, quella cosa diventa vera. È come se il tuo cervello ti dicesse, visto? Te l'avevo detto. Ma in realtà sei stato tu a creare le condizioni per confermare la tua convinzione. Ma per capire meglio di cosa stiamo parlando, ti racconto di uno degli esperimenti più famosi su questo argomento, che è lo studio di Rosenthal e Jacobson, condotto nel 1968. I due psicologi andarono in una scuola elementare di periferia di una grande città americana. Per intenderci, era una scuola per lo più frequentata da minoranze etniche tipo italiani, messicani e spagnoli. Ora, il rendimento di queste minoranze non era proprio al top se paragonato ai cittadini americani. E dunque le aspettative degli insegnanti non erano molto positive a riguardo. I due sperimentatori somministrarono agli alunni un test di intelligenza che, e questo fu detto agli insegnanti, era in grado di predire con certezza matematica quali studenti avrebbero avuto un rendimento migliore nei successivi quadrimestri. Insomma, il test serviva a identificare i bambini con un alto potenziale di crescita. Di fatto, ci tennero a specificare che non c'era da stupirsi se un bambino considerato fino a prima del test come un somaro potesse diventare, per così dire, un genio. Passarono quindi alcuni giorni e furono consegnati agli insegnanti i nomi di coloro che avrebbero avuto una rapida crescita intellettiva e che quindi si sarebbero anche distinti per il loro rendimento scolastico. In verità il test era fasullo e i nomi furono scelti a caso, ma questo fu tenuto nascosto agli insegnanti. Il risultato? Dopo un anno quei bambini ottennero veramente risultati migliori. Non perché fossero più intelligenti, ma perché gli insegnanti si aspettavano da loro qualcosa in più. Li incoraggiavano di più, credevano in loro, li guardavano con altri occhi. E loro, i bambini, risposero a quelle aspettative. Questo è chiamato anche effetto Pigmalione. Quando credi che qualcuno migliorerà, il tuo comportamento lo aiuterà davvero a migliorare. L'obiettivo dell'esperimento era proprio quello di dimostrare quanto una convinzione, anche se infondata, ma che si ritiene vera, può produrre effetti sulla realtà. E vediamo se ti ci ritrovi. Iniziamo dal lavoro. Ti è mai capitato di dirti tanto il capo ce l'ha con me o non mi considera? E allora cosa fai? Parli di meno, ti esponi poco, ti metti in un angolo. E qual è il risultato? Il tuo capo non ti considera davvero. Oppure sei convinto che nella tua relazione sei quello che dà di più. E quindi cominci a trattenerti, a non dare, a mostrarti distante. E indovina un po', l'altra persona si allontana e tu dici, lo sapevo. Oppure ti ripeti spesso, non riesco mai a portare a termine le cose. E allora smetti prima di iniziare. E quando molli pensi, ecco, sono fatto così. E il ciclo si ripete. E sai cosa succede? Queste frasi diventano identità. Non sono più opinioni, sono verità interiori, dei veri e propri recinti mentali. Ora ti chiedo, quante di queste convinzioni ti sono state insegnate proprio dalla gregge? E quando parlo di gregge, l'ho già spiegato, parlo di tutti coloro che ti hanno cresciuto o che hanno avuto un'influenza su di te fin dai primi anni della tua vita e ti hanno riempito la testa con non sei portato per queste cose. È sempre stato così, devi solo accettarlo. Meglio che resti con i piedi per terra. Tanto non cambierai mai. Tutte frasi che, se ascoltate troppe volte, diventano convinzioni. E se diventano convinzioni, diventano profezie. E se diventano profezie, si autorealizzano. Perché finisci per compiere azioni concrete che di fatto producono effetti reali. E tu resti nel recinto anche se fuori c'è un mondo intero da esplorare. Ma ora arriva la parte più interessante. Una profezia che si autorealizza è molto potente e come ogni potere può essere usato anche a tuo favore. Vediamo come possiamo utilizzarla per dare una bella spallata al recinto. Cambia il tuo script interno. Comincia a raccontarti una storia diversa. Troppe volte, ormai lo sappiamo, abbiamo preso per buono ciò che ci veniva detto e ci siamo comportati di conseguenza. Proviamo a cambiare questo registro. Passiamo da non sono capace a sto imparando. Da non sono timido a mi sto aprendo passo dopo passo. Da fallisco sempre a ogni errore è un passo avanti. Ricorda che il tuo cervello non distingue ciò che è reale da ciò che non lo è, ma crede a ciò che ti ripeti più spesso. Usa il linguaggio potenziante. Le parole che usi non descrivono solo la realtà,
la crei significativi nella tua vita. Visualizzazione strategica. Visualizza te stesso mentre agisci come se fossi già la persona che vuoi diventare. Te lo ripeto, il cervello non distingue tra ciò che immagini con intensità e ciò che vivi davvero, ma agirà in coerenza con quell'immagine. Non si tratta solo di mettersi comodi sul letto,

0: chiudere gli occhi e visualizzare, ma di creare nella propria mente un vero e proprio film, con tanto di effetti speciali e soprattutto con il trasporto delle emozioni. Sì, devi provare l'emozione di essere la persona che vuoi diventare. Microazioni quotidiane. A tutto questo devono necessariamente seguire delle azioni che confermano la tua nuova narrazione. Vuoi imparare una nuova skill? Leggi ogni giorno 10 pagine di un libro su quell'argomento e sfrutta l'effetto cumulativo. Ne parlavo qui. Puoi essere libero di un no oggi, dove prima dicevi sì solo per compiacere. La profezia che si autorealizza non è una trappola inevitabile, ma è come uno specchio. Ti riflette ciò che credi e poi te lo rimanda indietro come realtà. E se cambi lo specchio, cambia tutto.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere.

Fuori dal virus, la rubrica che pone uno sguardo libero su salute, scienza e informazione. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Ci hanno mentito sulle uova per 40 anni. Dottor Roy De Vita.
1: Avete presente la famosa faccia triste fatta con uova e pancetta sulla copertina di Time? Bene, quella foto ha cambiato la dieta di milioni di persone. Ma non era scienza, era un'operazione di killeraggio professionale. 26 marzo 84, Time pubblica una delle copertine più famose della storia. Due tuorli d'uovo e una striscia di pancetta a formare una faccia triste. Il titolo è una sentenza. Il colesterolo è stato dimostrato letale. Da quel giorno i medici smettono di farvi mangiare le uova per decenni. L'American Heart Association fissa il limite. Non più di 300 mg di colesterolo al giorno, significa 3 uova a settimana. Ma quella copertina non era scienza. Era l'atto finale di una manipolazione iniziata 20 anni prima. Se avete visto il video che ho pubblicato qualche settimana fa su Harvard dello zucchero e lo hanno visto in quasi 1 milione di persone, sapete già chi ha finanziato quella manipolazione. È stata la Sugar Research Foundation. Corruppero i ricercatori di Harvard per dare la colpa ai grassi e salvare lo zucchero. Oggi però non vi parlo dei corrotti, vi racconto la vittima. Si chiamava John Yudkin, era un fisiologo e nutrizionista britannico e negli anni 50 con le sue ricerche dimostrava che era lo zucchero e non i grassi ad alzare i trigliceridi nel sangue e a distruggere il cuore. Nel 72 pubblicò un libro dal titolo profetico Pure, White and Deadly che riassumeva decenni di ricerche. L'industria dello zucchero lo definì fantascienza. Ansel Keys, lo scienziato dei grassi, quello pagato dalle lobby dell'industria dello zucchero, orchestrò una campagna per distruggere la sua reputazione. Altri scienziati smisero di pubblicare ricerche negative sullo zucchero per paura di essere attaccati. Yudkin morì nel 95, dimenticato, marginalizzato, con la carriera distrutta. Aveva ragione lui, ma non aveva i soldi dell'industria dello zucchero. E quella copertina di Time dell'84? Beh, aveva funzionato. 20 anni di manipolazione avevano trasformato una bugia pagata in un consenso scientifico. Nel 2015 il Dietary Guideline Advisory Committee americano, nel silenzio generale, ha rimosso il limite sul colesterolo alimentare dalle linee guida nazionali. Motivazione ufficiale? Non ci sono prove di una correlazione con le malattie cardiache. 47 anni dopo. Nessuna conferenza stampa, nessuna copertina di Time, solo un comunicato tecnico, la stessa discrezione con cui si seppellisce qualcosa di cui vergognarsi. La verità è lenta, ma arriva sempre, su tutto. E voi quante uova vi siete negate per colpa di un ufficio marketing? Noi nel frattempo stiamo ancora aspettando qualcuno che chieda scusa. Ricordate, nella scienza non si crede, non è una fede, è un metodo. E i metodi possono essere corrotti.

Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
3: Luna piena in Scorpione.
4: Benvenuto, io sono Medea. Se sei qui, non è un caso. Il 1 maggio 2026 si apre un portale energetico intenso e profondo. La luna piena in Scorpione. Una luna che non accarezza. Una luna che trasforma. In questi giorni, emozioni nascoste, verità interiori e dinamiche profonde stanno emergendo. E ciò che non può più essere ignorato viene portato alla luce. È il momento della trasformazione. Questa energia ti invita a guardare dentro di te senza filtri, a lasciare andare ciò che non ti appartiene più e a trasformare il dolore del passato in forza, consapevolezza e rinascita. Maggio 2026 è un mese raro, potente, con due lune piene nello stesso ciclo. Questa luna in Scorpione apre il processo e una seconda luna, la luna blu, lo porterà a compimento. È un vero viaggio interiore che ti chiede presenza, intenzione

0: tra paura e fiducia. E la domanda che devi porti è una sola. Cosa stai trattenendo, che invece deve essere liberato? Sotto questa luna, ciò che hai evitato viene a galla. Le emozioni diventano più intense, più vere, più profonde. Non puoi più nasconderti da te stesso. È il momento di sentire davvero, senza razionalizzare, senza scappare. Plutone, il pianeta della trasformazione, attiva le tue ombre. Porta in superficie paure inconsce, desideri nascosti, schemi automatici. E ti chiede, perché reagisci così? Cosa stai evitando di vedere? Dentro ciò che nascondi c'è il tuo potere. E questa luna è qui per aiutarti a riscoprirlo. Amore, relazioni, denaro, scambi energetici sono al centro di questo momento. Potresti sentire uno squilibrio tra ciò che dai e ciò che ricevi. Potresti sentire il bisogno di dire la verità, di mettere confini, di cambiare dinamiche. Non è rottura, è riallineamento. L'energia si muove. Marte spinge all'azione, aumenta il desiderio di cambiare, di rischiare, di decidere. Ma attenzione, non agire impulsivamente. Usa questa forza per liberarti da ciò che ti blocca e riprendere il tuo potere. Il vero messaggio di questa luna è semplice, ma profondo. Smetti di resistere al cambiamento. Accogli ciò che emerge. Osserva i tuoi schemi. Trasforma il dolore in consapevolezza. Questo è il momento di lasciare il passato, rompere i cicli che si ripetono e diventare padrone delle tue emozioni. Non più vittima, ma alchimista della tua vita.
1: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time.

Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: spegnere il cervello per obbedire. Le parole di Fraiese fanno discutere.
1: Ho preso la malattia, sono guarito, dopodiché mi arriva una lettera da parte dell'ordine dei medici che mi dice che io 2 mesi dopo mi devo vaccinare per la patologia che ho appena avuto. Allora, voi ridete, però, cioè, io sono medico, voglio dire, mi veniva da ridere a me dicendo ho avuto occasione.

un paio di volte di essere convocato simpaticamente, tra l'altro, all'ordine dei medici. Le cose però si sono arenate lì quando io ho iniziato a ridere dicendo: ma davvero mi state chiedendo di vaccinarmi con l'antigene che ho appena fatto, anzi con uno che probabilmente è ancora più antico, eccetera, perché in qualche maniera questo contribuisce alla salute di tutte quante le altre persone? Guardate che per dire una cosa del genere a un medico significa che quel medico si deve tappare le orecchie, gli occhi e anche il cuore e dire: va bene, faccio quello che vuoi tu, perché siamo delle pecore, facciamo tutti quello che dite voi, a prescindere che questo mi richieda fondamentalmente di spegnere le mie capacità cerebrali superiori.

Relation Coach, la rubrica di consigli, esperienze e riflessioni per relazioni più sane e autentiche. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM. Domenica 17 maggio presso l'associazione Hakuna Matata a Missaglia in provincia di Lecco, aromi per le diverse parti della personalità. Un incontro speciale in cui si scoprirà come gli oli essenziali possono sostenere l'armonia tra es, io e superio, aiutando a conoscere meglio se stessi e a vivere con maggiore equilibrio. Domenica 17 maggio presso l'associazione Hakuna Matata in via Giovanni XIII 5 a Missaglia in provincia di Lecco. Info e prenotazioni al numero 349-690-2341. Domenica 17 maggio a Ternate in provincia di Varese. Artigiani al parco, creatività handmade sul lago di Comabbio. Sulle splendide sponde del lago di Comabbio torna l'appuntamento che celebra la creatività e saper fare a mano. Oltre 80 espositori creativi

TV di alta qualità, divertimento per tutta la famiglia con giochi e animazione e auto storiche per un tuffo nel fascino senza tempo. Domenica 17 maggio, presso il Parco Berrini di Ternate, a Ternate in provincia di Varese. Info al sito www.laprovinciadivarese.it. Il 23 e il 24 maggio presso il Bosco WWF di Vanzago in provincia di Milano, colori e profumi. Si celebra il ritorno della bella stagione. L'escursione guidata accompagnerà a lungo i principali sentieri dell'area naturale protetta, attraversando ambienti diversi per vivere una mezzagiornata completamente immersi nella natura e nel suo risveglio primaverile. Il 23 e il 24 maggio presso Bosco WWF di Vanzago in via delle Tre Campane 21 a Vanzago in provincia di Milano. Info al sito www.boscowwfdivanzago.it. Dal 15 al 17 maggio a Milano, Piano City, una grande città come un pianoforte grande come il mondo. Un festival che per tre giorni trasforma l'intero spazio urbano in una gigantesca sala da concerto. Teatri e piazze, giardini e cortili, musei, gallerie e case private, centro e periferie. Centinaia di concerti in tutta la città. Tutti i concerti sono gratuiti e ingresso libero fino a esaurimento posti. Dal 15 al 17 maggio a Milano. Maggiori info sul programma al sito pianocitymilano.it. Domenica 17 maggio a Codevilla in provincia di Pavia, Sanamente, fiera del benessere fisico, mentale e alimentare. Una giornata interamente dedicata al benessere del corpo, della mente e dell'alimentazione. Per scoprire prodotti naturali, alimentazioni consapevole, prendersi cura del proprio benessere fisico e mentale, fare trattamenti e consulenze e incontrare operatori e professionisti del settore olistico. Domenica 17 maggio, presso Tucano Fiere, in via Raimondo Villa 14 a Codevilla in provincia di Pavia. L'ingresso è gratuito. Info al sito eventifiere.com. Il 16 e il 17 maggio presso la Fornace Curti a Milano, Festa della Fornace. La Fornace Curti riaprirà le sue porte e tutti gli atelier degli artisti e artigiani che la popolano, a chiunque abbia il piacere di scoprire e di innamorarsi della tradizione artistica millenaria della terracotta.

Remember how she said that we were.

Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Benessere e medicina naturale.
3: Quando usare gli occhiali da sole? Dottoressa Cristina Tomasi.
4: Occhiali da sole, sì, ma se lei ci dice sempre di non mettere gli occhiali da sole, certo, ma adesso sono le 12:30, quindi mezzogiorno, il sole è forte e ci sono delle persone che fanno fatica senza gli occhiali da sole. Poi anche questo è una questione di abitudine, però quello che vi dico sempre è di non mettere gli occhiali da sole alle 7:30 di mattina, ma lasciare che la luce entri nei vostri occhi, raggiunga il cervello, quindi quelle aree del master clock, perché fate il reset circadiano, ovvero bloccate la sintesi di melatonina, stimolate quella di cortisolo, quindi vi preparate ad affrontare la giornata, ma quello che è più importante, cosa fate? Attivate tutto il vostro sistema anche metabolico. Ricordatevi che l'insulina ama la luce, durante il giorno l'insulina è più attiva e questo è importante anche se hai delle patologie metaboliche.
3: Al prossimo appuntamento di Benessere e Medicina Naturale.

Radio Libera continua online. Puoi riascoltare le nostre rubriche in streaming su rainbowtelevision.tv nella sezione podcast.

0: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
1: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese. Con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television. Uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Bene, guardiamo ancora delle cose che legano il Regno Unito a Napoli. Ecco, a cavallo del 700 e del 800, la zona di Napoli fu fonte di ispirazione a vari scrittori britannici. Venne qui il poeta Shelley, insieme alla moglie Mary, sì, quella che inventò Frankenstein. Durante il loro soggiorno partenopeo, nel 1818, il marito scrisse la poesia Ode a Napoli, mentre Mary rimase incantata dai paesaggi, dichiarando addirittura questo è il paradiso. Infatti la campagna campana ispirava poi le ambientazioni di alcuni suoi romanzi. Ma anche il famosissimo Charles Dickens venne a Napoli e nel febbraio del 1845 salì sul Vesuvio ricoperto di neve. Ma prima ancora di salire, Vesuvio colpì profondamente l'immaginario dello scrittore. Parla della strana e malinconica sensazione di vedere insieme il distrutto e il distruttore, cioè Pompei, e il vulcano. La sua visita incluse appunto

registrato una suggestiva ascesa notturna con la neve e il ghiaccio. E senza neanche le torce, perché sapevano che sarebbe arrivata la luna piena. Con loro c'erano anche donne inglesi con le gonne lunghe. Era una situazione quasi buffa per quanto erano impreparati. E la discesa era così difficile tra il ghiaccio e la neve che due persone sono cadute rovinosamente. Ma il grande Dickens, con altri due turisti, riesce a salire fino all'orlo. Quando poi sono scesi, però, erano anneriti, bruciacchiati e con i vestiti in fiamme. Anche l'irlandese Oscar Wilde andò a Napoli alla fine dell'Ottocento per riprendersi dopo 2 anni di lavori forzati in prigione, dove era finito per avere amato un uomo. Infatti, la sera che uscì dal carcere, un uomo distrutto, prese il primo treno per la Francia e non tornò mai più in Gran Bretagna. Andrà poi a Napoli, dove si trovava il suo bel Bosi, e così si riunirono sotto l'ombra del Vesuvio i due amanti sfortunati. Bene, ci sentiremo per la prossima puntata qui all'Angolo Inglese con me, Peggy Johnson, su Radio Libera 96.1 FM e RainbowTelevision.tv. Bye bye!

soggetti pubblici né privati da grandi gruppi economici o politici. Questo significa libertà totale di parola, di scelta e di stile. Radio Libera. Libera la mente.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità. Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: Trump, politica e finanza. Coincidenze o sistema? Benvenuti a Breaking News Inside. Negli Stati Uniti torna al centro del dibattito il rapporto tra politica e interessi economici. Con il ritorno di Donald Trump sulla scena istituzionale, diversi osservatori internazionali, tra cui analisti e grandi testate, stanno monitorando con attenzione una serie di dinamiche che stanno facendo discutere. Secondo varie analisi, in più occasioni, si sarebbero verificati movimenti significativi sui mercati finanziari, in particolare nel settore delle criptovalute e dei derivati, a ridosso di annunci politici rilevanti. Operazioni che, per tempistiche e dimensioni, hanno sollevato interrogativi tra gli operatori del settore. Alcuni report parlano di pattern ricorrenti, movimenti di capitale concentrati, poco prima di comunicazioni ufficiali, seguiti da variazioni rapide dei prezzi. In altri casi, l'attenzione si è spostata sul mondo cripto, dove asset digitali e piattaforme di trading hanno registrato crescite improvvise in concomitanza con dichiarazioni politiche o cambiamenti normativi. Al momento, è importante sottolinearlo, non esistono prove definitive di violazioni di legge, né risultano procedimenti giudiziari conclusi che colleghino direttamente queste dinamiche a comportamenti illeciti. Tuttavia, la coincidenza temporale tra decisioni pubbliche e movimenti di mercato continua ad alimentare il dibattito. Il tema, in realtà, è più ampio. Riguarda il rapporto tra potere politico e interessi economici. Soprattutto quando chi ricopre ruoli istituzionali proviene dal mondo dell'impresa e della finanza. Una situazione che pone una domanda cruciale. È possibile mantenere una separazione netta tra decisioni pubbliche e vantaggi privati? Non è una questione nuova.

Anche in Europa, e in passato in Italia, il tema del conflitto di interessi è stato al centro di confronti politici, mediatici e giudiziari. Oggi, con mercati globali sempre più veloci e interconnessi, il rischio percepito è che informazioni sensibili possano generare vantaggi economici enormi

0: bet you look good on the dance floor. We shall see.
1: Nice.
2: Qui non esistono padroni né filtri, soltanto la forza delle idee, della creatività e della condivisione. Ogni voce trova ascolto, ogni pensiero ha dignità, ogni nota diventa vibrazione. Radio Libera, libera la mente.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Benessere e medicina naturale.
3: Sarcopenia, l'errore numero uno che distrugge i muscoli dopo i 60 anni. Dottor Valerio Solari.
4: Se hai più di 60 anni e ti sembra di perdere forza ogni giorno che passa, quello che sto per dirti cambierà radicalmente il tuo futuro. Oggi ti parlo di sarcopenia, ovvero la perdita progressiva di massa e forza muscolare legata all'età. E no, non è inevitabile. Sono il dottor Valerio Solari, mi occupo di medicina della longevità, di medicina della prevenzione e oggi ti spiego esattamente cosa succede nel tuo corpo e come fermarlo. Alcune persone già dopo i 40 anni iniziano a perdere tra l'1 e il 2% di massa muscolare ogni anno. Ti sembra poco? Facciamo un attimo i conti. Significa che in 10 anni, persone predisposte, si può arrivare a perdere addirittura il 20% dei tuoi muscoli. Questo purtroppo va anche ad aumentare dopo i 60 anni. E qua non si parla solo di estetica, parliamo di difficoltà ad alzarti dalla sedia, di rischio di cadute moltiplicato anche diverse volte, perdita di autonomia e purtroppo di conseguenza un'aspettativa di vita ridotta. La sarcopenia colpisce tantissimi anziani, non solo in Italia ma in tutto il mondo, e la verità è che nessuno ti dice una cosa molto importante: è reversibile, ovvero si può un po' tornare indietro, non del tutto naturalmente, ma si può fare davvero tanto. Ma perché tutto questo? Cosa succede davvero nei tuoi muscoli, soprattutto dopo i 60 anni? Il primo meccanismo è che le tue fibre muscolari di tipo 2, quelle diciamo veloci, quelle della forza esplosiva, iniziano purtroppo a ridursi. Sono le prime proprio anche a scomparire, sfortunatamente. Secondo meccanismo, le tue cellule satelliti, cioè quelle particolari cellule che servono per riparare e per rigenerare il muscolo, diventano diciamo rallentate. È come avere un'officina di riparazione che lavora a metà della velocità. Terzo meccanismo, si sviluppa quella che diciamo in ambito medico si chiama resistenza anabolica, cioè il tuo corpo diventa sordo agli stimoli che normalmente aiutano a costruire e a mantenere muscolo. Quindi serve uno stimolo più forte per ottenere lo stesso risultato degli anni precedenti. E qui arriva la parte interessante. C'è anche un quarto meccanismo che purtroppo accelera tutto questo processo, ovvero l'infiammazione cronica di basso grado. Quella di cui ti parlo da anni, quella che purtroppo aumenta con l'età e che favorisce il rilascio di molecole come il TNF-alfa, che letteralmente divorano il tuo tessuto muscolare dall'interno. E purtroppo questo è un circolo vizioso: meno muscolo hai, più infiammazione puoi produrre, e più infiammazione puoi produrre, più muscoli perdi. Diventa un cane che si morde la coda. Ma per fortuna la soluzione

Corruzione esiste e non servono farmaci. Ecco le tre strategie scientificamente provate per fermare e anche invertire la sarcopenia. Strategia numero uno, l'esercizio, in particolare l'esercizio di forza. Non ti sto parlando di passeggiate. Camminare non è esercizio fisico. Movimento, d'accordo, e meno male che magari facciamo una camminata, ma qua sto parlando di carichi. I tuoi muscoli hanno bisogno di uno stimolo meccanico anche forte per svegliarsi, magari non da subito, naturalmente progressivamente, con un po' di sedute in palestra o comunque con una persona che possa seguirti. Anche corpo libero e magari puoi arrivare agli elastici, magari puoi arrivare a sollevare pesi, semplicemente tutto quello che può essere contro resistenza, ma anche con una progressione. Ormai sono innumerevoli gli studi che dimostrano che anche a 80 anni puoi aumentare la massa muscolare addirittura del 10-15% in 3 mesi se fai un allenamento mirato. Esercizi più importanti, lo squat o alzarsi dalla sedia più volte per allenare le gambe. Piegamenti con le braccia al muro o sulle tue ginocchia per allenare braccia e petto. E poi plank o esercizi in generale per il core, cioè per quello che è un po' il tronco, quello che è fondamentale per la stabilità. Minimo 2 anche 3 volte, possibilmente a settimana. Questo è il minimo sindacale per iniziare nel tempo a vedere i risultati. Strategia numero 2, proteine. Le tanto demonizzate ancora, proteine. Diciamo che hai bisogno, soprattutto dopo i 60 anni, almeno di 1,5 grammi chilo di proteine. Di questo ti ho parlato molte volte in altri contenuti. Quindi se vorrai approfondire basta scrivere proteine nel mio canale YouTube e trovi diversi video. Ti ricordo solo una cosa fondamentale, questo apporto proteico va distribuito durante la giornata, possibilmente, idealmente 30-40 grammi di proteine a pasto per costruire e mantenere muscolo. Quindi proteine ad ogni pasto, carne, pesce, uova sono le fonti migliori, anche alcuni latticini, tutto questo naturalmente va studiato per ogni singolo caso, per ogni singola persona, a seconda anche delle strategie e delle varie eventuali intolleranze. E tutto questo, come ti ricordo sempre, possibilmente col supporto di un medico esperto in materia. Strategia numero 3, muoviti. In generale, quello che è fondamentale è evitare l'inattività. Questo è cruciale e quasi nessuno ne parla. Bastano 10 giorni di allettamento completo per un qualsiasi motivo per perdere una quantità significativa, molto importante, di muscolo. Questo succede anche a 30 anni e dopo i 60 il danno è ancora più evidente. Quindi anche se non stai bene, sei influenzato, sei malato, sei costretto a letto, anche se hai dei dolori, cerca comunque di trovare il modo di muoverti ogni giorno. Anche alzarti dalla sedia 10 volte ogni ora fa la differenza.

Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM. Domenica 17 maggio presso l'associazione Hakuna Matata a Missaglia in provincia di Lecco, aromi per le diverse parti della personalità. Un incontro speciale in cui si scoprirà come gli oli essenziali possono sostenere l'armonia tra es, io e superio, aiutando a conoscere meglio se stessi e a vivere con maggiore equilibrio. Domenica 17 maggio presso l'associazione Hakuna Matata in via Giovanni XIII 5 a Missaglia in provincia di Lecco. Info e prenotazioni al numero 349-690-2341. Domenica 17 maggio a Ternate in provincia di Varese. Artigiani al parco, creatività handmade sul lago di Comabbio. Sulle splendide sponde del lago di Comabbio torna l'appuntamento che celebra la creatività e saper fare a mano. Oltre 80 espositori creativi di alta qualità, divertimento per tutta la famiglia con giochi e animazione e auto storiche per un tuffo nel fascino senza tempo. Domenica 17 maggio, presso il Parco Berrini di Ternate, a Ternate in provincia di Varese. Info al sito www.laprovinciadivarese.it. Il 23 e il 24 maggio, presso il Bosco WWF di Vanzago in provincia di Milano, colori e profumi. Si celebra il ritorno della bella stagione. L'escursione guidata accompagnerà a lungo i principali sentieri dell'area naturale protetta, attraversando ambienti diversi, per vivere una mezza giornata completamente immersi nella natura e nel suo risveglio primaverile. Il 23 e il 24 maggio, presso Bosco WWF di Vanzago, in via delle Tre Campane 21 a Vanzago in provincia di Milano. Info al sito www.boscowwfdivanzago.it. Dal 15 al 17 maggio a Milano, Piano City, una grande città come un pianoforte grande come il mondo. Un festival che per tre giorni trasforma l'intero spazio urbano in una gigantesca sala da concerto. Teatri e piazze, giardini e cortili, musei, gallerie e case private, centro e periferie. Centinaia di concerti in tutta la città. Tutti i concerti sono gratuiti e ingresso libero fino a esaurimento posti. Dal 15 al 17 maggio a Milano. Maggiori info sul programma al sito pianocitymilano.it. Domenica 17 maggio a Codevilla in provincia di Pavia, Sanamente, fiera del benessere fisico, mentale e alimentare. Una giornata interamente dedicata al benessere del corpo, della mente e dell'alimentazione. Per scoprire prodotti naturali e alimentazioni consapevole, prendersi cura del proprio benessere fisico e mentale, fare trattamenti e consulenze e incontrare operatori e professionisti del settore olistico. Domenica 17 maggio, presso Tucano Fiere, in via Raimondo Villa 14 a Codevilla in provincia di Pavia. L'ingresso è gratuito. Info al sito eventifiere.com.

Com. Il 16 e il 17 maggio presso la Fornace Curti a Milano, festa della Fornace. La Fornace Curti riaprirà le sue porte e tutti gli atelier degli artisti e artigiani che la popolano. A chiunque abbia il piacere di scoprire ed innamorarsi della tradizione artistica millenaria della terracotta. Opportunità anche per i più piccoli di fare esperienza con la manipolazione dell'argilla. Il 16 e il 17 maggio presso la Fornace Curti in via Walter Tobagi 8 a Milano. Maggiori info e acquisto biglietti alla pagina Facebook fornacecurti.milano. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città? Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.

Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.

0: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
1: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese. Con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television. Uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Bene, guardiamo ancora delle cose che legano il Regno Unito a Napoli. Ecco, a cavallo del 700 e del 800, la zona di Napoli fu fonte di ispirazione a vari scrittori britannici. Venne qui il poeta Shelley, insieme alla moglie Mary, sì, quella che inventò Frankenstein. Durante il loro soggiorno partenopeo, nel 1818, il marito scrisse la poesia Ode a Napoli, mentre Mary rimase incantata dai paesaggi, dichiarando addirittura questo è il paradiso. Infatti la campagna campana ispirava poi le ambientazioni di alcuni suoi romanzi. Ma anche il famosissimo Charles Dickens venne a Napoli e nel febbraio del 1845 salì sul Vesuvio ricoperto di neve. Ma prima ancora di salire, Vesuvio colpì profondamente l'immaginario dello scrittore. Parla della strana e malinconica sensazione di vedere insieme il distrutto e il distruttore, cioè Pompei, e il vulcano. La sua visita incluse appunto una suggestiva ascesa notturna con la neve e il ghiaccio. E senza neanche le torce, perché sapevano che sarebbe arrivata la luna piena. Con loro c'erano anche donne inglesi con le gonne lunghe. Era una situazione quasi buffa per quanto erano impreparati. E la discesa era così difficile tra il ghiaccio e la neve che due persone sono cadute rovinosamente. Ma il grande Dickens, con altri due turisti, riesce a salire fino all'orlo. Quando poi sono scesi, però, erano anneriti, bruciacchiati e con i vestiti in fiamme. Anche l'irlandese Oscar Wilde andò a Napoli alla fine dell'Ottocento per riprendersi dopo due anni di lavori forzati in prigione, dove era finito per avere amato un uomo. Infatti, la sera che uscì dal carcere, un uomo distrutto, prese il primo treno per la Francia e non tornò mai più in Gran Bretagna. Andrà poi a Napoli, dove si trovava il suo bel Bosi, e così si riunirono sotto l'ombra del Vesuvio i due amanti sfortunati.

Radio Libera nasce dall'idea che l'informazione e la musica debbano essere un bene comune, accessibile a tutti, senza condizionamenti. Non riceve finanziamenti pubblici né privati da grandi gruppi economici o politici. Questo significa libertà totale di parola, di scelta e di stile. Radio Libera. Libera la mente.

0: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
1: Luna piena in Scorpione. Benvenuto, io sono Medea. Se sei qui, non è un caso. Il 1 maggio 2026 si apre un portale energetico intenso e profondo. La luna piena in Scorpione. Una luna che non accarezza. Una luna che trasforma. In questi giorni, emozioni nascoste, verità interiori e dinamiche profonde stanno emergendo. E ciò che non può più essere ignorato viene portato alla luce. È il momento della trasformazione. Questa energia ti invita a guardare dentro di te senza filtri, a lasciare andare ciò che non ti appartiene più e a trasformare il dolore del passato in forza, consapevolezza e rinascita. Maggio 2026 è un mese raro, potente, con due lune piene nello stesso ciclo. Questa luna in Scorpione apre il processo e una seconda luna, la luna blu, lo porterà a compimento. È un vero viaggio interiore che ti chiede presenza, intenzione e verità. In questo momento si attiva una tensione profonda tra il bisogno di sicurezza e la necessità di cambiare. Il Toro vuole stabilità, controllo, certezze. Lo Scorpione chiede trasformazione, lasciare andare, evoluzione. È la danza tra trattenere e lasciare, tra costruire e distruggere, tra paura e fiducia. E la domanda che devi porti è una sola. Cosa stai trattenendo, che invece deve essere liberato? Sotto questa luna, ciò che hai evitato viene a galla. Le emozioni diventano più intense, più vere, più profonde. Non puoi più nasconderti da te stesso. È il momento di sentire da

0: Davvero, senza razionalizzare, senza scappare. Plutone, il pianeta della trasformazione, attiva le tue ombre. Porta in superficie paure inconsce, desideri nascosti, schemi automatici. E ti chiede, perché reagisci così? Cosa stai evitando di vedere? Dentro ciò che nascondi c'è il tuo potere. E questa luna è qui per aiutarti a riscoprirlo. Amore, relazioni, denaro, scambi energetici sono al centro di questo momento. Potresti sentire uno squilibrio tra ciò che dai e ciò che ricevi. Potresti sentire il bisogno di dire la verità, di mettere confini, di cambiare dinamiche. Non è rottura, è riallineamento. L'energia si muove. Marte spinge all'azione, aumenta il desiderio di cambiare, di rischiare, di decidere. Ma attenzione, non agire impulsivamente. Usa questa forza per liberarti da ciò che ti blocca e riprendere il tuo potere. Il vero messaggio di questa luna è semplice, ma profondo. Smetti di resistere al cambiamento. Accogli ciò che emerge. Osserva i tuoi schemi. Trasforma il dolore in consapevolezza. Questo è il momento di lasciare il passato, rompere i cicli che si ripetono e diventare padrone delle tue emozioni. Non più vittima, ma alchimista della tua vita.
1: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time.

Qui non esistono padroni né filtri, soltanto la forza delle idee, della creatività e della condivisione. Ogni voce trova ascolto, ogni pensiero ha dignità, ogni nota diventa vibrazione. Radio Libera, libera la mente.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere.

0: e da ricordare.
1: Vaccini aviaria. L'analisi del dottor Leonardo Guerra, biologo molecolare. Comunicato del 27 aprile 2026. Canale Pianeta Verde.
2: Buongiorno, leggo questo rapido comunicato per fare un po' il punto della situazione rispetto alle vaccinazioni sperimentali contro l'aviaria con vaccini genici negli allevamenti avicoli del Veneto, che è la regione capofila. Sono state inviate due diffide decisori governativi e regionali di tutte le regioni con richiesta di moratoria per bloccare la campagna di vaccinazione sperimentale con vaccini genici contro l'aviaria. Grazie a queste iniziative, portate avanti da decine di migliaia di cittadini e centinaia di associazioni, che ringrazio personalmente, è stato ottenuto un primo risultato di posticipare l'inizio della sperimentazione al mese di maggio, cioè mese prossimo. Il programma del Ministero della Salute prevede di coinvolgere 136 allevamenti di tacchini e 64 di galline ovaiole, concentrati prevalentemente nella provincia di Verona, ma l'impatto è su tutto il territorio nazionale, per ovvie ragioni. La regione Veneto, come dicevo prima, è capofila, colpisce negativamente l'assenza di garanzia di trasparenza, di senso di precauzione e di tracciabilità che sono previste dalle normative dell'UE e dai diritti dei consumatori. L'aviaria è una malattia dei volatili endemica, nota da 100 anni. Periodicamente possono comparire dei focolai che vengono gestiti e contenuti da sempre con efficacia e sicurezza grazie a misure sanitarie consolidate. Quindi non c'è nessuna emergenza. I vaccini genici sperimentali che vorrebbero utilizzare sono stati introdotti sul mercato con l'emergenza Covid-19. Peccato che non si siano mai dimostrati né sicuri né tantomeno efficaci, perché ci si ammalavano nonostante il vaccino. Sono chiamati peraltro impropriamente vaccini per aggirare i controlli di sicurezza delle terapie geniche quali sono. Fra le altre peculiarità hanno anche una biodistribuzione sistemica, arrivando a tutte le cellule del corpo, incluse quelle del sistema nervoso centrale. Cosa che i vaccini tradizionali non fanno, perché utilizzano un antigene inattivato, inerte, di tipo virale, batterico, che rimane negli spazi fuori dalla cellula, non entrano nella cellula, contrariamente a quanto fanno quelli genici, e rimangono localizzati nel punto di iniezione.

0: Quelli dell'aviaria che hanno previsto di essere genici agiscono invece come veri agenti che sono in grado di innescare processi metabolici sintetici alieni all'interno della cellula per tempi indefiniti. Sono stati ritrovati antigeni e messaggero relativo nella vescica di un paziente dopo 3 anni e mezzo, che era il limite dell'indagine. Nella fattispecie, i vaccini sperimentali per l'aviaria sono a DNA con vettore virale, esattamente analoghi a quelli Covid dell'azienda AstraZeneca, che è stato ritirato in fretta e furia dal commercio nel maggio del 2024 per i gravi eventi avversi e gravi problemi di sicurezza. Quindi, questa tecnologia potrebbe contaminare irreparabilmente i nostri allevamenti senza garanzie e alcuna possibilità di ritorno alla normalità, perché le terapie geniche sono a senso unico, non si può tornare indietro. Fra gli eventi avversi di classe di questi prodotti nell'uomo si riscontra la disregolazione dei geni, la disregolazione del sistema immunitario con notevole incremento dei tumori, gravi problemi di malattie autoimmuni, gravi problemi di malattie del sistema nervoso centrale e dell'apparato cardiovascolare. Ma ancora più preoccupante sono i problemi e i segnali di sicurezza che sono comparsi e che includono malattie da prioni e produzione di proteine aberranti sconosciute, di cui non si sa nulla. I prioni sono trasmissibili con la carne infetta o i derivati animali infetti, perché resistenti alla cottura, e fra le gravi malattie che possono indurre ricordiamo l'encefalopatia spongiforme bovina, quella della mucca pazza. Carne, latte e uova di animali trattati con vaccini genici potrebbero risultare quindi infetti e trasferire i prioni con alimenti all'uomo. Il rischio biologico è tutt'altro che remoto, soprattutto per i nostri bambini che sono i più esposti. E i dati VAERS confermano questa gravità in termini di rischio biologico. Domani incontreremo l'assessore Dario Bond della Regione Veneto proprio su questo tema. A presto.
1: Al prossimo appuntamento di Fuori dal Virus.

Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.

sicuramente ce ne sono parecchi. Ma questo è un colore che indossi senza pensarci, quasi per abitudine. Lo metti la mattina quando sei di fretta, lo scegli quando non sai cosa mettere e lo usi come base per quasi tutti i tuoi outfit. E se ti dicessi che proprio quello è l'unico colore che non dovresti mai usare? Sembra un paradosso, vero? Ma la verità è che c'è un colore che, silenziosamente, potrebbe sabotare il tuo stile, spegnere la tua luce e persino influenzare il modo in cui ti senti e come ti percepiscono gli altri. È un'affermazione forte, lo so, e probabilmente ora stai passando in rassegna mentalmente tutti i colori che conosci, dal rosso più audace al blu più tranquillo, cercando di indovinare. Ma ti assicuro che la risposta non è così scontata. Prima di svelarti di quale colore sto parlando, dobbiamo fare un passo indietro e capire una cosa fondamentale. I colori non sono solo una questione di estetica, sono un linguaggio. Noi italiani, poi, con questo linguaggio dovremmo avere un rapporto speciale. Pensa al rosso valentino, una vera e propria istituzione. Pensa alle fantasie audaci di Gucci o Missoni. Siamo il popolo che ha insegnato al mondo come usare il colore con maestria e senza paura. Eppure, anche noi cadiamo in questa trappola, in questa comoda e rassicurante abitudine che senza che ce ne accorgiamo ci sta togliendo qualcosa. E la cosa più assurda è che lo facciamo ogni singolo giorno. Ogni volta che scegli un colore, stai comunicando. Stai inviando un messaggio al mondo, ma soprattutto lo stai inviando a te. È un concetto che in psicologia chiamano enclothed cognition, la cognizione vestita. In pratica, i vestiti che indossiamo cambiano sistematicamente il nostro modo di pensare e di percepire la realtà. Pensa a come ti senti quando indossi un blazer ben tagliato per un colloquio di lavoro. Ti senti una persona più sicura, più professionale, vero? Non è solo un'impressione. Il tuo cervello reagisce a quell'input. Lo stesso vale per i colori. Il blu infonde calma e fiducia. Non a caso è il colore delle uniformi e dei loghi di tante aziende. Il rosso cattura l'attenzione, emana energia, passione, a volte persino pericolo. E qui, forse, c'è la prima cosa a cui non avevi pensato. La scelta di un colore non è mai neutrale, nemmeno quando credi che lo sia. Ogni colore ha una sua vibrazione, una sua frequenza. E noi, come strumenti musicali, risuoniamo con quella frequenza. Io, per esempio, ho notato che questa è quasi invisibile. È la mia uniforme da città, la mia corazza. Ma mi sono chiesta, è sempre una scelta di potere o a volte è solo un modo per nascondersi? Nel tuo caso, c'è un colore che ti fa sentire invincibile o uno che ti calma? Scrivimelo qui sotto nei commenti. Sono davvero curiosa di sapere qual è il tuo colore potere. Ma se ogni colore ha una sua precisa funzione psicologica, che cosa rende questo colore misterioso così problematico? Il problema non è il colore in sé, il problema è come e perché lo usiamo. Lo usiamo come una scorciatoia, come una via di fuga dalla scelta. Lo usiamo per non sbagliare, per mimetizzarci. E così facendo finiamo per non dire assolutamente nulla. Ci siamo quasi, ma prima della grande rivelazione voglio portarti con me in un piccolo esperimento mentale. Pensa all'ultima volta che hai visto una persona davvero stilosa, una di quelle che ti giri a guardare per strada. Non parlo di chi segue la moda alla lettera, ma di chi ha un'aura speciale. Che cosa ricordi del suo outfit? Probabilmente non un singolo capo, ma una sensazione. Un'armonia di forme, un gioco di texture e soprattutto un uso consapevole del colore. Magari era un look monocromatico, ma giocato su diverse sfumature di una stessa tinta. O magari c'era un solo tocco di colore inaspettato, un dettaglio che accendeva tutto il resto. Quelle persone non scelgono i colori a caso, li usano per raccontare una storia. Il colore di cui ti parlo, invece, è il colore che scegli quando non vuoi raccontare nessuna storia. È il colore del vorrei, ma non posso. È il colore del va bene con tutto, che tradotto significa non sta davvero bene con niente. È il colore che non è né carne né pesce.
È il colore che, stilisticamente parlando, equivale al silenzio.

Silenzio che però non è pace e mistero, ma solo assenza di suono, assenza di personalità. E qui arriva la seconda cosa a cui forse non avevi mai pensato. Quando scegli di non scegliere, stai comunque facendo una scelta. Stai scegliendo di non comunicare, di passare inosservato. E in un mondo che è già abbastanza grigio e omologato, è davvero questo il messaggio che vuoi mandare? È questo il contributo che vuoi dare alla tua giornata e a quella di chi ti incontra? Ok, andiamo al dunque. Il colore che non dovresti mai usare, o che almeno dovresti usare con estrema consapevolezza, non è uno solo. È una famiglia di colori. È il beige. E tutta la sua famiglia allargata, il grege, il tortora, il sabbia e tutte quelle sfumature neutre, spente, polverose, che sono diventate l'uniforme non ufficiale del minimalismo per pigri. Fermi tutti. Lo so cosa stai pensando. Ma come? Il beige è elegante, è chic, è la base di ogni guardasola. E in teoria hai ragione. Ma c'è un'enorme differenza tra un beige usato con intelligenza e il 99% del beige che vediamo in giro. Il beige sbagliato è quello che non dialoga con la tua pelle, che invece di illuminarti ti ingrigisce. È quello che scegli perché non si sa mai, perché non vuoi osare. È il colore dell'insicurezza travestita da eleganza. È il colore che, secondo uno studio, viene percepito come passivo, noioso e privo di emozioni. Non esattamente i complimenti che vorresti ricevere, no? La mia è una presa di posizione forte, me ne rendo conto, ma credo fermamente che l'eleganza non sia sinonimo di noia. L'eleganza è personalità, è carattere. Pensa a icone di stile come Iris Apfel, che ha fatto del colore la sua firma, o anche all'eleganza senza tempo di Marella Agnelli, che sapeva usare i colori neutri ma sempre accendendoli con un dettaglio inaspettato. Loro non si sono mai nascoste dietro un colore, l'hanno usato per amplificare chi erano. Quindi, cosa facciamo? Buttiamo via tutti i nostri trench e i nostri maglioni color cammello? Assolutamente no. Il punto non è demonizzare un colore, ma imparare a usarlo con intelligenza. E qui arrivano i consigli pratici. Primo. Trova il tuo beige. Non tutti i beige sono uguali. Ce ne sono di più caldi, quasi dorati, e di più freddi, quasi rosati. Accosta il tessuto al viso. Se ti fa sembrare una persona stanca o spenta, non è il tuo colore. Se invece illumina il tuo incarnato, hai fatto centro. È una piccola attenzione che cambia tutto. Secondo, spezza la monotonia. Un total look beige può essere incredibilmente chic, ma solo se giochi con le texture. Abbina un maglione di cashmere a un pantalone di seta o un cappotto di lana a una gonna di pelle. È il contrasto materico a dare vita e profondità all'outfit, non il colore. E qui, la terza cosa a cui non avevi pensato, un look monocromatico funziona per addizione di texture, non per assenza di colore. Terzo, e più importante, usalo come una tela, non come un nascondiglio. Il beige è una base perfetta per far risaltare un accessorio colorato, una borsa rosso fuoco, un foulard blu elettrico, un paio di orecchini verde smeraldo. Quel singolo tocco di colore trasformerà un outfit banale in una dichiarazione di stile. Sarà il punto esclamativo della tua frase. In fondo, la moda dovrebbe essere un gioco, un modo per esprimere chi siamo. E ogni colore è una freccia al nostro arco. Scegliere di usare sempre e solo la stessa freccia, quella più sicura, significa rinunciare a un potenziale enorme. Significa rinunciare a scoprire come ci si sente con un abito giallo canarino in una giornata di pioggia o con un tocco di fucsia quando abbiamo bisogno di una carica di energia. Non sto dicendo che devi vestirti come un arcobaleno ogni giorno. Sto dicendo che meriti di più di un colore che ti spegne. Meriti di brillare. La prossima volta che apri l'armadio e la tua mano corre istintivamente verso quel comodo, rassicurante capo beige, fermati un secondo. Chiediti, chi voglio essere oggi? Che storia voglio raccontare? E magari, solo per provare, scegli un altro colore, uno qualsiasi. Potresti scoprire parti di te che non sapevi di avere.

Conoscere per sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione, anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.

0: Troppe richieste di sangue dei non vaccinati. Partono le contromisure? Canale, il salotto di Mimar.
1: Oggi parliamo di JAMA, che sarebbe la rivista dell'Associazione Medica Americana, che è un organo ufficiale fondato nel 1883 e è tra le riviste mediche più note e diffuse. Pubblica articoli originali ben documentati, sia di medicina clinica sia di medicina di laboratorio, su un ampio ventaglio di argomenti medici. E perché ne parliamo? Perché hanno pubblicato questo articolo. Le richieste di sangue da parte di pazienti non vaccinati sono collegate a ritardi nelle cure e danni ai pazienti. In sostanza, rappresentano un problema e sentiamo cosa ci dicono. Secondo una revisione pubblicata sulla rivista Transfusion, le richieste di sangue da donatori non vaccinati potrebbero ritardare le cure e nuocere alla salute dei pazienti. Lo studio ha esaminato le richieste di donazioni mirate da donatori noti presso il Vanderbilt University Medical Center. Poiché i canali standard di approvvigionamento del sangue non indicano lo stato vaccinale, i pazienti che necessitano di sangue non vaccinato possono

Fuori dal virus, la rubrica che pone uno sguardo libero su salute, scienza e informazione. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
1: Bambini, il rapporto col cibo. Francesca Cardini.
2: Questo è un altro commento che mi è arrivato però in privato da un'addetta alla mensa e che sicuramente alcune insegnanti mi diranno nei commenti: ma lei non può sapere se questa cosa è vera. Assolutamente, ma uno, mi chiederei quale dovrebbe essere lo scopo di una persona di scrivermi in privato per capire come agire o comunque saperne di più di una situazione che vive a scuola e inventarselo. Pieno di mitomani in giro, no? Molti più mitomani di insegnanti incompetenti, incredibile statisticamente parlando. Due, va bene, prendiamolo come qualcosa di, come dire, possibile, e quindi facciamo delle riflessioni sempre sul comportamento possibile di queste insegnanti e non ovviamente sulla persona dell'insegnante in particolare. Buongiorno dottoressa, non ho figli ma lavoro in un asilo, come ha detto la mensa, e le insegnanti diranno: non lavora sicuramente in un asilo perché altrimenti non lo chiamerebbe asilo, lo chiamerebbe scuola d'infanzia. Lo so, perché so critiche che mi sono già state mosse addirittura. Le scrivo perché alcuni episodi a cui assisto quotidianamente mi lasciano perplessa e vorrei una sua opinione o magari un contenuto ad hoc. Ogni giorno vedo le maestre sgridare anche con veemenza i bambini che non finiscono il pasto e lodare chi invece lascia il piatto vuoto. Qualche giorno fa una delle maestre si è anche prodigata in una classifica dei bambini più bravi in base al loro appetito. A volte i bambini vengono minacciati di non potersi alzare se non finiscono tutto. A me questo sembra pericoloso per il rapporto che questi bambini potrebbero sviluppare con il cibo in futuro, soprattutto per l'associazione con il criterio morale di buono e di cattivo. Vorrei saperne di più. E che hai già detto tutto. Quando il cibo viene utilizzato come mezzo di controllo del comportamento dei bambini, viene investito di un significato diverso da quello che ha, cioè il fatto che deve semplicemente nutrire, il rapporto con il cibo poi ne risente. Sono esattamente le cose che hai ipotizzato, e cioè il fatto di iniziare a valutarsi in base a quanto mangio o quanto non mangio. Sviluppare il senso di colpa se non finisco il piatto. Avere paura o vergognarmi se non finisco il piatto. Se questa cosa fosse vera è veramente molto molto grave, da segnalazione, perché oltre ad essere un comportamento di per sé autoritario che sarebbe comunque scorretto a prescindere, minacciare, utilizzare i buoni e i cattivi, eccetera, oltretutto, come tu hai giustamente rilevato, sta ponendo le basi per possibili disturbi del comportamento alimentare. Quindi, onestamente, non sarei così serena a sapere che mio figlio è in una scuola d'infanzia in cui, o un nido d'infanzia nel quale viene trattato in questo modo.
0: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.

Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
3: Avere ragione o pace e salute? Iosno, divulgatore spirituale.
4: Se il bisogno di avere ragione è più forte di quello di stare bene, soffri. Se ci fai caso, quando discuti, per esempio, a un certo punto non stai neanche più cercando di capirti con l'altro, stai cercando di vincere un premio. Ripeti le stesse cose, e magari alzi anche un po' i toni, anche se dentro senti quella vocina che dice: ma intanto non serve a niente. Ma perché lo stai spiegando? Perché stai sprecando tutta questa energia? Solo che se molli lì il discorso ti sembra di perdere qualcosa. In realtà a volte non stai neanche difendendo un'idea, stai difendendo un'immagine di te stesso. Difendiamo il nostro personaggio, per capirci. Quindi prova a fermarti un attimo prima di ogni reazione, un attimo, e scegli avere ragione o pace e salute. Perché c'è un istante piccolo in cui si può scegliere questa cosa qui. E anche perché domani dove è andata tutta questa energia? Non vinci mai una discussione, al massimo

0: stanchi. Quindi lasciare andare non significa perdere, vuol dire soltanto smettere di sprecare te stesso nel posto sbagliato.
1: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time.